0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Notte News.
1: Buongiorno dalla redazione. Una stazione di servizio e la locomotiva di un treno passeggeri sono state colpite vicino al confine con la Polonia durante un massiccio attacco di droni contro l'Ucraina. Il convoglio con 206 persone a bordo era in servizio sulla tratta Kiev-Varsavia. Nessuno risulta ferito. Il Ministero della Difesa di Mosca ha annunciato che sono state colpite infrastrutture ferroviarie che assicurano il trasporto di materiali militari provenienti dai paesi europei. Ma secondo le ferrovie ucraine il target era un altro, ossia un treno diplomatico. I socialdemocratici sono in testa nelle elezioni in Svezia con il 27,6% delle preferenze, secondo gli exit poll della TV pubblica alla chiusura delle urne. Al secondo posto i moderati di Ulf Kristersson con il 20%, un dato che ribalta i sondaggi che davano i nazionalisti dei democratici svedesi in vantaggio nella coalizione di centrodestra. Dal palco della festa nazionale dell'Unità a Reggio Emilia, la segretaria del PD Elly Schlein sembra rispondere alla corsa alle prossime legislative lanciata dalla vice premier Tajani, che dalla festa dei giovani azzurri a Monte Silvano ha attaccato il centro-sinistra. Prima il programma, poi decidere con gli alleati, dice Schlein, che poi fa pressing alla presidente del Consiglio per le elezioni legislative. La cronaca: è deceduto all'ospedale di Mestre Sean Micheli, il 25enne, che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi. Ancora dispersa la moglie, una 26enne di origine brasiliana con cui era sposato da appena 3 mesi. La donna è caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le due imbarcazioni. Cambiamo argomento, oggi riparte l'anno scolastico per milioni di studenti italiani. Tra le novità, i nuovi programmi per infanzia, elementari e medie, e debutta la sperimentazione del liceo matematico in 100 istituti italiani. Lo sport: Italia centra la terza vittoria consecutiva agli europei di volley e batte 3-1 la Slovacchia al Palapanini di Modena, conquistando matematicamente la qualificazione agli ottavi. Nell'atletica Gianmarco Tamberi ha vinto con la sensazionale misura di 2,37 il salto in alto maschile degli Ultimate Championship, la prima edizione del nuovo grande evento mondiale ideato da World Athletics e disputato nello stadio di Budapest, dove nel 2023 conquistò il titolo mondiale. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento. Buongiorno dalla redazione. Una stazione di servizio e la locomotiva di un treno passeggeri sono state colpite vicino al confine con la Polonia durante un massiccio attacco di droni contro l'Ucraina. Mosca annuncia che sono state colpite infrastrutture ferroviarie che assicurano il trasporto di materiali militari provenienti dai paesi europei. Ma secondo le ferrovie ucraine il target era un altro, ossia un treno diplomatico. I socialdemocratici sono in testa nelle elezioni in Svezia con il 27,6% delle preferenze, secondo gli exit poll della TV pubblica alla chiusura delle urne. Al secondo posto i moderati con il 20%. È deceduto all'ospedale di Mestre Sean Micheli, il 25enne, che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi. Ancora dispersa la moglie, caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le due imbarcazioni. Cambiamo argomento, oggi riparte l'anno scolastico per milioni di studenti italiani. Tra le novità, i nuovi programmi per infanzia, elementari e medie, e debutta la sperimentazione del liceo matematico in 100 istituti italiani. Lo sport: l'Italia centra la terza vittoria consecutiva agli europei di volley, batte 3-1 la Slovacchia al Palapanini di Modena, conquistando matematicamente la qualificazione agli ottavi. Atletica: Gianmarco Tamberi ha vinto con la sensazionale misura di 2,37 il salto in alto maschile degli Ultimate Championship a Budapest. Ed è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. Le forze ucraine hanno colpito la città russa di Sochi, provocando incendi ed esplosioni nell'area urbana. Lo scrive il The Kyiv Independent. Attacco al treno Kiev-Varsavia con 206 passeggeri a bordo a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia, ma l'obiettivo doveva essere un convoglio pieno di diplomatici europei. Trump intanto chiede a Zelensky di non colpire le raffinerie. Le politiche in Svezia: centrosinistra in vantaggio, ma i punti cominciano ad assottigliarsi nelle proiezioni, fatto che non porterebbe alla maggioranza di governo. Pronti a governare, ha annunciato comunque la leader dei socialdemocratici, Magdalena Andersson. È tempo di accelerare sul programma comune. Con queste parole Elly Schlein è intervenuta nel comizio di chiusura della festa nazionale dell'Unità a Reggio Emilia. Per Schlein il PD è perno imprescindibile per l'alternativa. Vogliamo metterlo generosamente a disposizione di un progetto più ampio, unitario. Dichiarata la morte cerebrale di Sean Micheli, il 25enne che era rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente in laguna a Venezia. Dispersa la moglie del giovane, sull'incidente è stato aperto un fascicolo per omicidio nautico. Calcio il Sassuolo ha battuto la Juventus nel posticipo domenicale della quarta giornata di Serie A, partita rocambolesca finita 3-2 per i neroverdi, decisa al 94esimo dal gol di Lex Azic. Oggi si chiude il turno con Torino, Roma, Como, Parma, Inter e Udinese. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Testa a testa in Svezia per le elezioni politiche con la leader dei socialdemocratici che si dice pronta a governare, mentre il premier uscente Kristersson parla di questione ancora aperta. Arretra l'ultradestra, ma è record di affluenza. Droni russi hanno colpito la locomotiva di un treno Kiev-Varsavia con 206 passeggeri a bordo a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. Il presidente Zelensky parla di attacco deliberato e propone un faccia a faccia con Putin a dicembre al G20 di Miami. Se vuole venga a Mosca la replica del Cremlino. Oltre 30 persone risultano disperse dopo l'affondamento di un traghetto avvenuto al largo di Vanuatu nell'Oceano Pacifico. L'imbarcazione era in navigazione con 47 persone a bordo. I soccorritori hanno tratto in salvo 15 passeggeri e recuperato un corpo. Da questa settimana l'anno scolastico inizia ufficialmente per tutti gli studenti d'Italia, tante le novità dal debutto dell'intelligenza artificiale a quello delle nuove indicazioni nazionali nel primo ciclo di istruzione, passando per lo psicologo gratis on demand, i controlli col metal detector nei contesti più a rischio e il consenso informato per le attività di educazione sessuale. Il tennis, Sasha Zverev conquista gli US Open battendo in finale Ben Shelton in 4-7, una partita di alto livello di Zverev che è il secondo campione tedesco nella storia degli US Open, 37 anni dopo Boris Becker. È tutto, a più tardi. Un giorno dalla redazione, di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. Secondo il bollettino Vona per l'aviazione, l'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 chilometri, disposta alla chiusura del settore C1 dell'aeroporto di Catania con conseguente sospensione degli arrivi fino alle 16. Sono scattate questa mattina le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati dopo l'assemblea davanti alla portineria imprese. Gli operai hanno anche occupato la strada provinciale Verstate e sarebbe stato anche annunciato un ulteriore blocco stradale di protesta sulla statale in direzione Bari. Prezzo del petrolio in forte rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime. L'ulteriore balzo arriva dopo che l'Arabia Saudita ha chiuso un importante oleodotto a seguito degli attacchi con droni partiti dalle milizie filo-iraniane in Iraq e dopo che è stato rinviato un incontro programmato in Oman tra l'Iran e gli stati del Golfo riguardante lo stretto di Hormuz. In Svezia si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra con lo spoglio che ha superato il 90% e l'opposizione in vantaggio di 3 seggi sul centro-destra. Secondo le proiezioni della TV pubblica, la formazione guidata dai socialdemocratici otterrebbe in Parlamento 176 seggi, mentre quella avversaria 173. L'Italia del volley centra la terza vittoria consecutiva agli europei battendo 3-1 la Slovacchia al Palapanini di Modena, conquistando matematicamente la qualificazione agli ottavi. Domani la sfida alla Cechia. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. È cominciato questa mattina tra le difficoltà lo sciopero di 24 ore di tutti i lavoratori dell'appalto allo stabilimento ex Ilva di Taranto. Decine di lavoratori, rappresentanti sindacali hanno avviato un corteo che ha attraversato la provinciale Verstate e Rione Tamburi per dirigersi verso Palazzo di Città, mandando il tilt e la viabilità. I sindacati annunciano uno stop a oltranza se non ci saranno soluzioni. Allerta rossa sull'Etna per la forte emissione di cenere, chiuso il settore C1 dell'aeroporto di Catania con conseguente sospensione degli arrivi fino alle 16. La SAC ha disposto che gli arrivi nazionali e internazionali siano deviati in altre infrastrutture siciliane, tra cui il Falcone Borsellino di Palermo. Prosegue a Roma la Camera Ardente per Emma Bonino, a cui hanno reso omaggio già centinaia di persone. Per oggi è prevista alle 19 in Piazza del Campidoglio la veglia civica in ricordo della leader radicale. Domani funerali di Stato in forma laica. I raid del russo al treno al confine tra Ucraina e Polonia è un messaggio al mondo occidentale, lo ha dichiarato l'alta rappresentante dell'UE per la politica estera, Kaja Kallas, al suo arrivo all'European Arctic Summit a Rovaniemi, in Finlandia. Credo che l'intento fosse quello di dissuadere i paesi occidentali dal sostenere l'Ucraina, ha aggiunto Kallas. Da questa settimana l'anno scolastico inizia per tutti gli studenti d'Italia, tante le novità dal debutto dell'intelligenza artificiale a quello delle nuove indicazioni nazionali nel primo ciclo di istruzione, passando per lo psicologo gratis on demand, i controlli col metal detector nei contesti più a rischio e il consenso informato per le attività di educazione sessuale. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Lavoratori in sciopero questa mattina all'ex Ilva di Taranto con le proteste che dureranno fino alle 7 di domani. Bloccate diverse strade, viabilità in tilt, la mobilitazione contro il rischio, licenziamenti collettivi per circa 2.500 operai. Domani è previsto a Palazzo Chigi un nuovo tavolo sull'ex Ilva tra governo e sindacati. Inaccettabile attacco contro un treno al confine tra Ucraina e Polonia punta a disunire e intimidire gli alleati di Kiev, lo ha detto il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot a margine del summit sull'Artico in Finlandia. Questi attacchi, ha affermato, hanno un obiettivo molto chiaro: scoraggiare e disunire. In Svezia, dopo le elezioni, si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra con lo spoglio che ha superato il 90% e l'opposizione in vantaggio di 3 seggi sul centro-destra. Secondo le proiezioni della TV pubblica, la formazione guidata dai socialdemocratici otterrebbe in Parlamento 176 seggi contro 173 degli avversari. Sequestrata e costretta a subire violenze per diverse ore, la denuncia di una ragazza appena maggiorenne che a Castellammare di Stabia sarebbe stata picchiata e violentata sessualmente. La giovane aveva conosciuto un 26enne sui social, quindi sarebbe stata abusata in una cantina isolata sotto gravi minacce di morte. Lo sport: Clemente Russo torna sul ring a 44 anni, 5 anni dopo il ritiro ufficiale del luglio 2021. Da dilettante tatanka, uno score di 269 incontri, 214 vittorie, 49 sconfitte e 3 pareggi, ed è sempre riuscito a coniugare una carriera ad altissimo livello con incursioni nel mondo dello spettacolo. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Preoccupa l'escalation della Russia vicino ai confini europei dopo l'attacco alla locomotiva del treno diretto da Kiev a Varsavia. Il raid di droni nell'ovest dell'Ucraina, a meno di 2 chilometri dal confine con la Polonia, ha colpito un convoglio su cui viaggiavano 206 passeggeri. Secondo il presidente Zelensky si è trattato di un attacco deliberato. La chiusura dell'oleodotto saudita e il rinvio dei colloqui sul transito nello stretto di Hormuz fanno volare il prezzo del petrolio e del gas. Il WTI passa di mano a $102,73 al barile, con un avanzamento del 2,68%, mentre il Brent è scambiato a $107,32 al barile. Prosegue anche la corsa del prezzo del gas, con un aumento del 4,2% a €82,84 al megawattora. In Svezia, alle elezioni legislative si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra. Al momento i socialdemocratici, guidati da Magdalena Andersson, si riconfermano il partito più grande in Parlamento col 28,1%. Al secondo posto i moderati di centrodestra, guidati dal primo ministro uscente Ulf Kristersson. No del Tribunale di Sorveglianza di Torino al differimento della pena per Mario Roggero, il gioielliere cuneese di 72 anni, è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021. Lo sport: Jannik Sinner parteciperà al torneo ATP 500 di Vienna, in programma dal 24 ottobre al 1 novembre. Lo hanno annunciato gli organizzatori dell'Erste Bank Open, di cui il numero uno del mondo è campione in carica. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Le forze russe stanno svolgendo il loro compito in tutto il territorio dell'Ucraina, continuano e continueranno a farlo, lo ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov rispondendo alle denunce di Kiev e dell'Unione Europea per l'attacco al treno avvenuto ieri vicino al confine con la Polonia. La chiusura dell'oleodotto saudita di collegamento sud-ovest e il rinvio dei colloqui sul transito nello stretto di Hormuz fanno volare il prezzo del petrolio e del gas. Il prezzo del gas balza a circa 83 euro al megawattora. In Italia, con la cronaca, no del Tribunale di Sorveglianza di Torino al differimento della pena per Mario Roggero. Il gioielliere cuneese di 72 anni è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021. Papa Leone ha revocato il moto proprio del 2021 di Papa Francesco, che a causa dell'emergenza dettata allora dalla pandemia di Covid-19 decurtava il salario di porporati, capi e segretari dei dicasteri, chierici o religiosi. Medici di medicina generale del Sindacato Medici Italiani in sciopero il 15 e 16 settembre contro l'accordo stralcio sulle case della comunità del 23 giugno. In questi due giorni sono previste manifestazioni e assemblee, possibili disagi per i cittadini. Per ora è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. I ribelli yemeniti filo-iraniani hanno preso il controllo di altre isole nella parte meridionale del Mar Rosso. I combattenti avrebbero conquistato le isole Anish, situate a circa 160 km a nord dello stretto di Bab el-Mandeb. La scorsa settimana gli Houthi avevano conquistato la città portuale di Al-Moka e l'isola di Perim. La Russia rappresenta la minaccia più grave a lungo termine per la sicurezza e la stabilità dell'Artico, e l'Unione Europea deve considerare l'Artico, in particolare l'esteso confine tra Finlandia e Russia, come una frontiera strategica. L'ha detto il premier finlandese al termine del vertice europeo sull'Artico. Dopo l'assemblea davanti alla portineria imprese dello stabilimento ex Ilva di Taranto, i sindacati FIM, FIOM, WILM e USB hanno proclamato le prime 24 ore di sciopero per tutti i lavoratori dell'appalto, a partire dalle 9 di oggi e sino alle 7 di domani. Allerta rossa sull'Etna per la forte emissione di cenere. A causa di una nube vulcanica che si è alzata per 4 km, è stata disposta la chiusura dello spazio corrispondente ai settori C1 e B3 dell'aeroporto di Catania. Sospese quindi tutte le attività di volo in arrivo e partenza fino alle 22. La pallavolo e il Palapanini ospita uno dei confronti più interessanti del girone dell'Italia all'Europeo di volley maschile. Domani alle 21.05 gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affronteranno la Repubblica Ceca, quarta classificata agli ultimi mondiali e rivelazione della stagione internazionale 2025. Per ora è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Droni russi hanno colpito ieri la locomotiva di un treno Kiev-Varsavia con 206 passeggeri a bordo, a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. Zelensky ha commentato: un attacco deliberato. Le forze russe stanno svolgendo i loro compiti in tutto il territorio dell'Ucraina, continuano e continueranno a farlo, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. Il petrolio vola negli scambi sui listini asiatici dopo la chiusura dell'oleodotto di collegamento est-ovest e il rinvio dei colloqui sul transito nello stretto di Hormuz, che hanno rinnovato le preoccupazioni sulle forniture globali di greggio. La Finlandia ha deciso di aderire alla deterrenza nucleare avanzata proposta a marzo dal presidente francese Macron ai paesi europei. Lo hanno annunciato i due paesi in una dichiarazione congiunta. Allerta rossa sull'Etna per la forte emissione di cenere. A causa di una nube vulcanica che si è alzata per 4 chilometri, è stata disposta la chiusura dello spazio corrispondente ai settori C1 e B3 dell'aeroporto di Catania. Sospese quindi tutte le attività di volo in arrivo e partenza fino alle 22. A poco più di una settimana dall'inizio delle regate preliminari dell'American's Cup nel Golfo di Napoli, il consorzio Luna Rossa ha annunciato la rosa dei velisti e delle veliste che comporranno il team. Tutti gli atleti a disposizione saranno fatti ruotare per affinare l'intesa degli equipaggi. Per ora è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. A un giorno dall'attacco russo in Ucraina che ha colpito un treno passeggeri a circa 2 chilometri dal confine con la Polonia, cresce la preoccupazione per l'escalation della Russia. In Europa la pace è a rischio, occorre considerare seriamente questa minaccia, ha dichiarato il cancelliere tedesco Merz. L'intelligenza artificiale potrebbe costituire un rischio per l'umanità. A lanciare l'allarme è l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, in una lettera inviata agli stati e alle aziende leader a livello mondiale nel campo dell'intelligenza artificiale. La cronaca: sono bastati 6 minuti per entrare in una gioielleria a Massa in Toscana e portare via una cassaforte e un bottino dal valore di circa 200.000 euro. Il colpo è stato messo a segno nella notte tra il 13 13 e il 14 settembre da un gruppo di uomini incappucciati che è riuscito a danneggiare la saracinesca del negozio, rubare e scappare via in un brevissimo tempo. Medici di medicina generale del sindacato Medici Italiani in sciopero il 15 e 16 settembre contro l'accordo stralcio sulle case della comunità del 23 giugno. In questi due giorni sono previste manifestazioni e assemblee, possibili disagi per i cittadini. Il Cagliari Calcio, dopo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore sull'incidente stradale nella notte tra sabato e domenica a Milano in cui è rimasto coinvolto l'attaccante Daniel Maldini, ha chiarito la posizione del giocatore, che è stato sottoposto a controlli tossicologici che hanno dato esito negativo. Sarà regolarmente presente alla ripresa degli allenamenti. Per ora è tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'Ucraina ha accettato di non colpire gli obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare altrettanto. Lo ha scritto il presidente americano Donald Trump sul suo Truth Social. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale è causato principalmente dalla guerra tra Russia e Ucraina, non dall'Iran, ha aggiunto Trump. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato la richiesta di differimento pena per Grazia presentata da Stefano Marcolini, legale di Mario Roggero, il gioielliere cuneese 72enne condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo nell'aprile del 2021 a seguito dell'assalto nel suo negozio. L'intelligenza artificiale potrebbe costituire un rischio per l'umanità, lanciare l'allarme l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani in una lettera inviata agli stati e alle aziende leader a livello mondiale nel campo dell'intelligenza artificiale. Il capo di Stato Maggiore delle Forze di Difesa israeliane ha ordinato una revisione legale e un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato utilizzato nella produzione del film Naza, accusato di diffondere calunnie e gravi false accuse contro soldati e comandanti israeliani. Il petrolio vola negli scambi sui listini asiatici dopo la chiusura dell'oleodotto di collegamento est-ovest e il rinvio dei colloqui sul transito nello stretto di Hormuz, che hanno rinnovato le preoccupazioni sulle forniture globali di greggio. Per ora è tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano stasera in campo per la quarta giornata di Serie A, Inter-Udinese alle 20:45. Novità per Chievo dopo la Champions: dovrebbe rivedersi Pio Esposito dal primo minuto accanto a Lautaro. C'è Zielinski titolare in regia, in difesa tornano Akanji e Stones, Carlos Augusto confermato al posto di Di Marco, Runiec perde Solé e Piotrowski sostituiti da Ebosse e Miller. Davanti ecco Davis rifornito da Ekelenkamp e Gomez. Il Cagliari Calcio, dopo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore sull'incidente stradale nella notte tra sabato e domenica a Milano in cui è rimasto coinvolto l'attaccante Daniel Maldini, ha chiarito la posizione del giocatore, che è stato sottoposto a controlli tossicologici che hanno dato esito negativo ed è regolarmente presente alla ripresa degli allenamenti. La Lazio è tornata a parlare con l'agente di Mauro Icardi. Il club biancoceleste ha ripreso i contatti con l'entourage dell'attaccante argentino, svincolato dopo le ultime stagioni al Galatasaray, dopo i colloqui di quest'estate. Icardi sarebbe adesso più propenso a prendere in considerazione la destinazione, un'apertura che potrebbe cambiare lo scenario rispetto alle scorse settimane. Il tennis, Jannik Sinner al torneo ATP 500 di Vienna, lo hanno annunciato gli organizzatori. Il numero uno del mondo guida l'entreliste insieme ad altri big come Zverev, Medvedev, Cobolli e Musetti. Il campione in carica è tornato. Jannik Sinner giocherà all'Erste Bank Open 2026 dal 24 ottobre al 1 novembre. Il numero uno del mondo cercherà di ripetere il trionfo dell'anno scorso e punterà alla tripletta nelle sue ultime tre apparizioni a Vienna, si legge sul sito del torneo. La pallavolo, il Pala Panini ospita uno dei confronti più interessanti del girone dell'Italia all'Europeo di volley maschile. Domani alle 21:05 gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affronteranno la Repubblica Ceca, quarta classificata agli ultimi mondiali e rivelazione della stagione internazionale 2025. Sarà il quarto appuntamento europeo per i campioni del mondo dopo le sfide con Svezia, Grecia e Slovacchia, e sulla carta anche uno dei test più impegnativi della prima fase prima della chiusura contro la Slovenia. Il ciclismo entra nel vivo il countdown in vista dei campionati mondiali di ciclismo su strada 2026 che si terranno a Montreal dal 20 al 27 settembre. L'Italia si presenterà alla rassegna iridata con una delegazione di 38 atleti tra gare Elite, Under 23 e Juniores nel tentativo di raccogliere il maggior numero possibile di medaglie e lanciare dei segnali incoraggianti per il futuro. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
1: Buongiorno dalla redazione. Una stazione di servizio e la locomotiva di un treno passeggeri sono state colpite vicino al confine con la Polonia durante un massiccio attacco di droni contro l'Ucraina. Il convoglio con 206 persone a bordo era in servizio sulla tratta Kiev-Varsavia. Nessuno risulta ferito. Il Ministero della Difesa di Mosca ha annunciato che sono state colpite infrastrutture ferroviarie che assicurano il trasporto di materiali militari provenienti dai paesi europei. Ma secondo le ferrovie ucraine il target era un altro, ossia un treno diplomatico. I socialdemocratici sono in testa nelle elezioni in Svezia con il 27,6% delle preferenze, secondo gli exit poll della TV pubblica alla chiusura delle urne. Al secondo posto i moderati di Ulf Kristersson con il 20%, un dato che ribalta i sondaggi che davano i nazionalisti dei democratici svedesi in vantaggio nella coalizione di centrodestra. Dal palco della festa nazionale dell'Unità a Reggio Emilia, la segretaria del PD Elly Schlein sembra rispondere alla corsa alle prossime legislative lanciata dalla vice premier Tajani, che dalla festa dei giovani azzurri a Monte Silvano ha attaccato il centro-sinistra. Prima il programma, poi decidere con gli alleati, dice Schlein, che poi fa pressing alla presidente del Consiglio per le elezioni legislative. La cronaca: è deceduto all'ospedale di Mestre Sean Michieli, il 25enne, che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi. Ancora dispersa la moglie, una 26enne di origine brasiliana con cui era sposato da appena 3 mesi. La donna è caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le 2 imbarcazioni. Cambiamo argomento. Oggi riparte l'anno scolastico per milioni di studenti italiani. Tra le novità, i nuovi programmi per infanzia, elementari e medie, e debutta la sperimentazione del liceo matematico in 100 istituti italiani. Lo sport: Italia centra la 3ª vittoria consecutiva agli europei di volley e batte 3-1 la Slovacchia al Pala Panini di Modena, conquistando matematicamente la qualificazione agli ottavi. Nell'atletica, Gianmarco Tamberi ha vinto con la sensazionale misura di 2,37 il salto in alto maschile degli Ultimate Championship, la prima edizione del nuovo grande evento mondiale ideato da World Athletics e disputato nello stadio di Budapest, dove nel 2023 conquistò il titolo mondiale. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento. Buongiorno dalla redazione. Una stazione di servizio e la locomotiva di un treno passeggeri sono state colpite vicino al confine con la Polonia durante un massiccio attacco di droni contro l'Ucraina. Mosca annuncia che sono state colpite infrastrutture ferroviarie che assicurano il trasporto di materiali militari provenienti dai paesi europei, ma secondo le ferrovie ucraine il target era un altro, ossia un treno diplomatico. I socialdemocratici sono in testa nelle elezioni in Svezia con il 27,6% delle preferenze, secondo gli exit poll della TV pubblica alla chiusura delle urne. Al secondo posto i moderati con il 20%. È deceduto all'ospedale di Mestre Sean Michieli, il 25enne, che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi. Ancora dispersa la moglie, caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le 2 imbarcazioni. Cambiamo argomento. Oggi riparte l'anno scolastico per milioni di studenti italiani. Tra le novità, i nuovi programmi per infanzia, elementari e medie, e debutta la sperimentazione del liceo matematico in 100 istituti italiani. Lo sport: l'Italia centra la 3ª vittoria consecutiva agli europei di volley, batte 3-1 la Slovacchia al Pala Panini di Modena, conquistando matematicamente la qualificazione agli ottavi. Atletica: Gianmarco Tamberi ha vinto con la sensazionale misura di 2,37 il salto in alto maschile degli Ultimate Championship Budapest. Ed è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. Le forze ucraine hanno colpito la città russa di Sochi, provocando incendi ed esplosioni nell'area urbana. Lo scrive il The Kyiv Independent. Attacco al treno Kiev-Varsavia con 206 passeggeri a bordo a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia, ma l'obiettivo doveva essere un convoglio pieno di diplomatici europei. Trump intanto chiede a Zelensky di non colpire le raffinerie. Le politiche in Svezia: centrosinistra in vantaggio, ma i punti cominciano ad assottigliarsi nelle proiezioni, fatto che non porterebbe alla maggioranza di governo. Pronti a governare, ha annunciato comunque la leader dei socialdemocratici, Magdalena Andersson. È tempo di accelerare sul programma comune. Con queste parole Lislein è intervenuta nel comizio di chiusura della festa nazionale dell'Unità Reggio Emilia. Per Lislein il PD è perno imprescindibile per l'alternativa. Vogliamo metterlo generosamente a disposizione di un progetto più ampio, unitario. Dichiarata la morte cerebrale di Sean Micheli, il 25enne che era rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente in laguna a Venezia. Dispersa la moglie del giovane, sull'incidente è stato aperto un fascicolo per omicidio nautico. Calcio: il Sassuolo ha battuto la Juventus nel posticipo domenicale della quarta giornata di Serie A. Partita rocambolesca finita 3-2 per i neroverdi, decisa al 94esimo dal gol di Lex Azic. Oggi si chiude il turno con Torino-Roma, Como-Parma, Inter e Udinese. È tutto, più tardi. Buongiorno dalla redazione. Testa a testa in Svezia per le elezioni politiche con la leader dei socialdemocratici che si dice pronta a governare, mentre il premier uscente Kristersson parla di questione ancora aperta. Arretra l'ultradestra, ma il record di affluenza. Droni russi hanno colpito la locomotiva di un treno Kiev-Varsavia con 206 passeggeri a bordo a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. Il presidente Zelensky parla di attacco deliberato e propone un faccia a faccia con Putin a dicembre al G20 di Miami. Se vuole venga a Mosca, la replica del Cremlino. Oltre 30 persone risultano disperse.

0: l'affondamento di un traghetto avvenuto al largo di Vanuatu nell'Oceano Pacifico. L'imbarcazione era in navigazione con 47 persone a bordo. I soccorritori hanno tratto in salvo 15 passeggeri e recuperato un corpo. Da questa settimana l'anno scolastico inizia ufficialmente per tutti gli studenti d'Italia, tante le novità dal debutto dell'intelligenza artificiale a quello delle nuove indicazioni nazionali nel primo ciclo di istruzione, passando per lo psicologo gratis on demand, i controlli col metal detector nei contesti più a rischio e il consenso informato per le attività di educazione sessuale. Il tennis: Sasha Zverev conquista gli US Open battendo in finale Ben Shelton in 4-7, una partita di alto livello di Zverev, che è il secondo campione tedesco nella storia degli US Open, 37 anni dopo Boris Becker. È tutto, a più tardi. Un giorno dalla redazione, di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. Secondo il bollettino Vona per l'aviazione, l'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 km, disposta alla chiusura del settore C1 dell'aeroporto di Catania, con conseguente sospensione degli arrivi fino alle 16. Sono scattate questa mattina le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati dopo l'assemblea davanti alla portineria imprese. Gli operai hanno anche occupato la strada provinciale per Statte e sarebbe stato anche annunciato un ulteriore blocco stradale di protesta sulla statale in direzione Bari. Prezzo del petrolio in forte rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime. L'ulteriore balzo arriva dopo che l'Arabia Saudita ha chiuso un importante oleodotto a seguito degli attacchi con droni partiti dalle milizie filo-iraniane in Iraq e dopo che è stato rinviato un incontro programmato in Oman tra l'Iran e gli stati del Golfo riguardante lo stretto di Hormuz. In Svezia si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra, con lo spoglio che ha superato il 90% e l'opposizione in vantaggio di 3 seggi sul centro-destra. Secondo le proiezioni della TV pubblica, la formazione guidata dai socialdemocratici otterrebbe in Parlamento 176 seggi, mentre quella avversaria 173. L'Italia del volley centra la terza vittoria consecutiva agli europei battendo 3-1 la Slovacchia al Palapanini di Modena, conquistando matematicamente la qualificazione agli ottavi. Domani la sfida alla Cechia. È tutto, a più tardi. Un giorno dalla redazione. È cominciato questa mattina tra le difficoltà lo sciopero di 24 ore di tutti i lavoratori dell'appalto allo stabilimento ex Ilva di Taranto. Decine di lavoratori, rappresentanti sindacali, hanno avviato un corteo che ha attraversato la provinciale Verstatte e Rione Tamburi per dirigersi verso Palazzo di Città, mandando in tilt la viabilità. I sindacati annunciano uno stop a oltranza se non ci saranno soluzioni. Allerta rossa sull'Etna per la forte emissione di cenere, chiuso il settore C1 dell'aeroporto di Catania con conseguente sospensione degli arrivi fino alle 16. La SAC ha disposto che gli arrivi nazionali e internazionali siano deviati in altre infrastrutture siciliane, tra cui il Falcone Borsellino di Palermo. Prosegue a Roma la Camera Ardente per Emma Bonino, a cui hanno reso omaggio già centinaia di persone. Per oggi è prevista alle 19 in Piazza del Campidoglio la veglia civica in ricordo della leader radicale. Domani funerali di Stato in forma laica. Il rally del Russo al treno al confine tra Ucraina e Polonia, un messaggio al mondo occidentale, lo ha dichiarato l'alta rappresentante dell'UE per la politica estera, Kaja Kallas, al suo arrivo all'European Arctic Summit a Rovaniemi in Finlandia. Credo che l'intento fosse quello di dissuadere i paesi occidentali dal sostenere l'Ucraina, ha aggiunto Kallas. Da questa settimana l'anno scolastico inizia per tutti gli studenti d'Italia, tante le novità dal debutto dell'intelligenza artificiale a quello delle nuove indicazioni nazionali nel primo ciclo di istruzione, passando per lo psicologo gratis on demand, i controlli col metal detector nei contesti più a rischio e il consenso informato per le attività di educazione sessuale. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Lavoratori in sciopero questa mattina all'ex Ilva di Taranto, con le proteste che dureranno fino alle 7 di domani. Bloccate diverse strade, viabilità in tilt. La mobilitazione contro il rischio di licenziamenti collettivi per circa 2.500 operai. Domani è previsto a Palazzo Chigi un nuovo tavolo sull'ex Ilva tra governo e sindacati. Inaccettabile attacco contro un treno al confine tra Ucraina e Polonia punta a disunire e intimidire gli alleati di Kiev, lo ha detto il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot a margine del summit sull'Artico in Finlandia. Questi attacchi, affermato, hanno un obiettivo molto chiaro: scoraggiare e disunire. In Svezia, dopo le elezioni, si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra con lo spoglio che ha superato il 90% e l'opposizione in vantaggio di 3 seggi sul centro-destra. Secondo le proiezioni della TV pubblica, la formazione guidata dai socialdemocratici otterrebbe in Parlamento 176 seggi contro 173 degli avversari. Sequestrata e costretta a subire violenze per diverse ore, la denuncia di una ragazza appena maggiorenne che a Castellammare di Stabia sarebbe stata picchiata e violentata sessualmente. La giovane aveva conosciuto un 26enne sui social, quindi sarebbe stata abusata in una cantina isolata sotto gravi minacce di morte. Lo sport: Clemente Russo torna sul ring a 44 anni, 5 anni dopo il ritiro ufficiale del luglio 2021. Da dilettante tatanka, uno score di 269 incontri, 214 vittorie, 49 sconfitte e 3 pareggi, ed è sempre riuscito a coniugare una carriera ad altissimo livello con incursioni nel mondo dello spettacolo. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Preoccupa l'escalation della Russia vicino ai confini europei dopo l'attacco alla locomotiva del treno diretto da Kiev a Varsavia. Il raid di droni nell'ovest dell'Ucraina, a meno di 2 chilometri dal confine con la Polonia, ha colpito un convoglio su cui viaggiavano 206 passeggeri. Secondo il presidente Zelensky, si è trattato di un attacco deliberato. La chiusura dell'oleodotto saudita e il rinvio dei colloqui sul transito nello stretto di Hormuz fanno volare il prezzo del petrolio e del gas. Il WTI passa di mano a $102,73 al barile, con un avanzamento del 2,68%, mentre il Brent è scambiato a $107,32 al barile. Prosegue anche la corsa del prezzo del gas, con un aumento del 4,2% a €82,84 al megawattora. In Svezia, alle elezioni legislative si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra. Al momento i socialdemocratici, guidati da Magdalena Andersson, si riconfermano il partito più grande in Parlamento col 28,1%. Al secondo posto i moderati di centrodestra, guidati dal primo ministro uscente Ulf Kristersson. No del Tribunale di Sorveglianza di Torino al differimento della pena per Mario Roggero, il gioielliere cuneese di 72 anni, è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021. Lo sport: Jannik Sinner parteciperà al torneo ATP 500 di Vienna, in programma dal 24 ottobre al 1 novembre. Lo hanno annunciato gli organizzatori dell'Erste Bank Open, di cui il numero uno del mondo è campione in carica. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Le forze russe stanno svolgendo il loro compito in tutto il territorio dell'Ucraina, continuano e continueranno a farlo. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, rispondendo alle denunce di Kiev e dell'Unione Europea per l'attacco al treno avvenuto ieri vicino al confine con la Polonia. La chiusura dell'oleodotto saudita di collegamento sud-ovest e il rinvio dei colloqui sul transito nello stretto di Hormuz fanno volare il prezzo del petrolio e del gas. Il prezzo del gas balza a circa €83 al megawattora. In Italia, con la cronaca, no del Tribunale di Sorveglianza di Torino al differimento della pena per Mario Roggero. Il gioielliere cuneese di 72 anni è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021. Papa Leone ha revocato il moto proprio del 2021 di Papa Francesco, che a causa dell'emergenza dettata allora dalla pandemia di Covid-19 decurtava il salario di porporati, capi e segretari dei dicasteri, chierici o religiosi. Medici di medicina generale del Sindacato Medici Italiani in sciopero il 15 e 16 settembre contro l'accordo stralcio sulle case della comunità del 23 giugno. In questi 2 giorni sono previste manifestazioni e assemblee, possibili disagi per i cittadini. Per ora è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. redazione da Francesca Balestrieri. I ribelli yemeniti filo-iraniani hanno preso il controllo di altre isole nella parte meridionale del Mar Rosso. I combattenti avrebbero conquistato le isole Anish, situate a circa 160 km a nord dello stretto di Bab el-Mandeb. La scorsa settimana gli Houthi avevano conquistato la città portuale di Al-Moka e l'isola di Perim. La Russia rappresenta la minaccia più grave a lungo termine per la sicurezza e la stabilità dell'Artico, e l'Unione Europea deve considerare l'Artico, in particolare l'esteso confine tra Finlandia e Russia, come una frontiera strategica. Lo ha detto il premier finlandese al termine del vertice europeo sull'Artico. Dopo l'assemblea davanti alla portineria imprese dello stabilimento ex Ilva di Taranto, i sindacati FIM, FIOM, WILM e USBA hanno proclamato le prime 24 ore di sciopero per tutti i lavoratori dell'appalto a partire dalle 9 di oggi e sino alle 7 di domani. Allerta rossa sull'Etna per la forte emissione di cenere. A causa di una nube vulcanica che si è alzata per 4 km, è stata disposta la chiusura dello spazio corrispondente ai settori C1 e B3 dell'aeroporto di Catania. Sospese quindi tutte le attività di volo in arrivo e partenza fino alle 22. La pallavolo e il Palapanini ospita uno dei confronti più interessanti del girone dell'Italia all'Europeo di volley maschile. Domani alle 21.05 gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affronteranno la Repubblica Ceca, quarta classificata agli ultimi mondiali e rivelazione della stagione internazionale 2025. Per ora è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Droni russi hanno colpito ieri la locomotiva di un treno Kiev-Varsavia con 206 passeggeri a bordo, a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. Zelensky ha commentato: un attacco deliberato. Le forze russe stanno svolgendo i loro compiti in tutto il territorio dell'Ucraina, continuano e continueranno a farlo, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. Il petrolio vola negli scambi sui listini asiatici dopo la chiusura dell'oleodotto di collegamento est-ovest e il rinvio dei colloqui sul transito nello stretto di Hormuz, che hanno rinnovato le preoccupazioni sulle forniture globali di greggio. La Finlandia ha deciso di aderire alla deterrenza nucleare avanzata proposta a marzo dal presidente francese Macron ai paesi europei. Lo hanno annunciato i due paesi in una dichiarazione congiunta. Allerta rossa sull'Etna per la forte emissione di cenere. A causa di una nube vulcanica che si è alzata per 4 chilometri, è stata disposta la chiusura dello spazio corrispondente ai settori C1 e B3 dell'aeroporto di Catania. Sospese quindi tutte le attività di volo in arrivo e partenza fino alle 22. A poco più di una settimana dall'inizio delle regate preliminari dell'American's Cup nel Golfo di Napoli, il consorzio Luna Rossa ha annunciato la rosa dei velisti e delle veliste che comporranno il team. Tutti gli atleti a disposizione saranno fatti ruotare per affinare l'intesa degli equipaggi. Per ora è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. A un giorno dall'attacco russo in Ucraina che ha colpito un treno passeggeri a circa 2 chilometri dal confine con la Polonia, cresce la preoccupazione per l'escalation della Russia. In Europa la pace è a rischio, occorre considerare seriamente questa minaccia, ha dichiarato il cancelliere tedesco Merz. L'intelligenza artificiale potrebbe costituire un rischio per l'umanità. A lanciare l'allarme è l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani in una lettera inviata agli stati e alle aziende leader a livello mondiale nel campo dell'intelligenza artificiale. La cronaca: sono bastati 6 minuti per entrare in una gioielleria a Massa in Toscana e portare via una cassaforte e un bottino dal valore di circa 200.000 euro. Il colpo è stato messo a segno nella notte tra il 13 e il 14 settembre da un gruppo di uomini incappucciati che è riuscito a danneggiare la sarracinesca del negozio, rubare e scappare via in un brevissimo tempo. Medici di medicina generale del sindacato Medici Italiani in sciopero il 15 e 16 settembre contro l'accordo stralcio sulle case della comunità del 23 giugno. In questi 2 giorni sono previste manifestazioni e assemblee, possibili disagi per i cittadini. Il Cagliari Calcio, dopo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore sull'incidente stradale nella notte tra sabato e domenica a Milano, in cui è rimasto coinvolto l'attaccante Daniel Maldini, ha chiarito la posizione del giocatore, che è stato sottoposto a controlli tossicologici che hanno dato esito negativo. Sarà regolarmente presente alla ripresa degli allenamenti. Per ora è tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione da Francesca Balestrieri. L'Ucraina ha accettato di non colpire gli obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare altrettanto. Lo ha scritto il presidente americano Donald Trump sul suo Truth Social. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale è causato principalmente dalla guerra tra Russia e Ucraina, non dall'Iran, ha aggiunto Trump. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato la richiesta di differimento pena per grazia presentata da Stefano Marcolini, legale di Mario Roggero, il gioielliere cuneese 72enne condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo nell'aprile del 2021 a seguito dell'assalto nel suo negozio. L'intelligenza artificiale potrebbe costituire un rischio per l'umanità, lanciare l'allarme l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani in una lettera inviata agli stati e alle aziende leader a livello mondiale nel campo dell'intelligenza artificiale. Il capo di Stato Maggiore delle Forze di Difesa israeliane ha ordinato una revisione legale e un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato utilizzato nella produzione del film NASA, accusato di diffondere calunnie e gravi false accuse contro soldati e comandanti israeliani. Il petrolio vola negli scambi sui listini asiatici dopo la chiusura dell'oleodotto di collegamento est-ovest e il rinvio dei colloqui sul transito nello stretto di Hormuz, che hanno rinnovato le preoccupazioni sulle forniture globali di greggio. Per ora è tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano stasera in campo per la quarta giornata di Serie A, Inter-Udinese alle 20:45. Novità per Chievo dopo la Champions: dovrebbe rivedersi Pio Esposito dal primo minuto accanto a Lautaro. C'è Zielinski titolare in regia, in difesa tornano Akanji e Stones, Carlos Augusto confermato al posto di Di Marco, Runiec perde Solé e Piotrowski sostituiti da Ebosse e Miller. Davanti ecco Davis rifornito da Ekelenkamp e Gomez. Il Cagliari Calcio, dopo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore sull'incidente stradale nella notte tra sabato e domenica a Milano in cui è rimasto coinvolto l'attaccante Daniel Maldini, ha chiarito la posizione del giocatore, che è stato sottoposto a controlli tossicologici che hanno dato esito negativo ed è regolarmente presente alla ripresa degli allenamenti. La Lazio è tornata a parlare con l'agente di Mauro Icardi. Il club biancoceleste ha ripreso i contatti con l'entourage dell'attaccante argentino, svincolato dopo le ultime stagioni al Galatasaray, dopo i colloqui di quest'estate. Icardi sarebbe adesso più propenso a prendere in considerazione la destinazione, un'apertura che potrebbe cambiare lo scenario rispetto alle scorse settimane. Il tennis Jannik Sinner al torneo ATP 500 di Vienna, lo hanno annunciato gli organizzatori. Il numero uno del mondo guida l'entrelista insieme ad altri big come Zverev, Medvedev, Cobolli e Musetti. Il campione in carica è tornato. Jannik Sinner giocherà all'Erste Bank Open 2026 dal 24 ottobre al 1 novembre. Il numero uno del mondo cercherà di ripetere il trionfo dell'anno scorso e punterà alla tripletta nelle sue ultime tre apparizioni a Vienna, si legge sul sito del torneo. La pallavolo, il Pala Panini ospita uno dei confronti più interessanti del girone dell'Italia all'Europeo di volley maschile. Domani alle 21:05 gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affronteranno la Repubblica Ceca, quarta classificata agli ultimi mondiali e rivelazione della stagione internazionale 2025. Sarà il quarto appuntamento europeo per i campioni del mondo dopo le sfide con Svezia, Grecia e Slovacchia, e sulla carta anche uno dei test più impegnativi della prima fase prima della chiusura contro la Slovenia. Il ciclismo entra nel vivo il countdown in vista dei campionati mondiali di ciclismo su strada 2026 che si terranno a Montreal dal 20 al 27 settembre. L'Italia si presenterà alla rassegna iridata con una delegazione di 38 atleti tra gare elite, under 23 e juniores, nel tentativo di raccogliere il maggior numero possibile di medaglie e lanciare dei segnali incoraggianti per il futuro. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
2: Buongiorno dalla redazione. Una stazione di servizio e la locomotiva di un treno passeggeri sono state colpite vicino al confine con la Polonia durante un massiccio attacco di droni contro l'Ucraina. Il convoglio con 206 persone a bordo era in servizio sulla tratta Kiev-Varsavia. Nessuno risulta ferito. Il Ministero della Difesa di Mosca ha annunciato che sono state colpite infrastrutture ferroviarie che assicurano il trasporto di materiali militari provenienti dai paesi europei. Ma secondo le ferrovie ucraine il target era un altro, ossia un treno diplomatico. I socialdemocratici sono in testa nelle elezioni in Svezia con il 27,6% delle preferenze, secondo gli exit poll della TV pubblica alla chiusura delle urne. Al secondo posto i moderati di Ulf Kristersson con il 20%, un dato che ribalta i sondaggi che davano i nazionalisti dei democratici svedesi in vantaggio nella coalizione di centrodestra. Dal palco della festa nazionale dell'Unità a Reggio Emilia, la segretaria del PD Elly Schlein sembra rispondere alla corsa alle prossime legislative lanciata dalla vice premier Tajani, che dalla festa dei giovani azzurri a Monte Silvano ha attaccato il centro-sinistra. Prima il programma, poi decidere con gli alleati, dice Schlein, che poi fa pressing alla presidente del Consiglio per le elezioni legislative. La cronaca: è deceduto all'ospedale di Mestre Sean Micheli, il 25enne, che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi. Ancora dispersa la moglie, una 26enne di origine brasiliana con cui era sposato da appena 3 mesi. La donna è caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le due imbarcazioni. Cambiamo argomento, oggi riparte l'anno scolastico per milioni di studenti italiani. Tra le novità, i nuovi programmi per infanzia.

0: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento. Buongiorno dalla redazione. Una stazione di servizio e la locomotiva di un treno passeggeri sono state colpite vicino al confine con la Polonia durante un massiccio attacco di droni contro l'Ucraina. Mosca annuncia che sono state colpite infrastrutture ferroviarie che assicurano il trasporto di materiali militari provenienti dai paesi europei, ma secondo le ferrovie ucraine il target era un altro, ossia un treno diplomatico. I socialdemocratici sono in testa nelle elezioni in Svezia con il 27,6% delle preferenze, secondo gli exit poll della TV pubblica alla chiusura delle urne. Al secondo posto i moderati con il 20%. È deceduto all'ospedale di Mestre Jean-Michel il 25enne che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi. Ancora dispersa la moglie caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le due imbarcazioni. Cambiamo argomento. Oggi riparte l'anno scolastico per milioni di studenti italiani. Tra le novità i nuovi programmi per infanzia, elementari e medie e debutta la sperimentazione del liceo matematico in 100 istituti italiani. Lo sport, l'Italia centra la terza vittoria consecutiva agli europei di volley, batte 3-1 la Slovacchia al Palapanini di Modena, conquistando matematicamente la qualificazione agli ottavi. Atletica, Gianmarco Tamberi ha vinto con la sensazionale misura di 2,37 il salto in alto maschile degli Ultimate Championship per Budapest. Ed è tutto, a più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione. Le forze ucraine hanno colpito la città russa di Sochi, provocando incendi ed esplosioni nell'area urbana. Lo scrive il The Kyiv Independent. Attacco al treno Kiev-Varsavia con 206 passeggeri a bordo a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia, ma l'obiettivo doveva essere un convoglio pieno di diplomatici europei. Trump intanto chiede a Zelensky di non colpire le raffinerie. Le politiche in Svezia, centrosinistra in vantaggio, ma i punti cominciano ad assottigliarsi nelle proiezioni, fatto che non porterebbe alla maggioranza di governo. Pronti a governare, ha annunciato comunque la leader dei socialdemocratici, Magdalena Andersson. È tempo di accelerare sul programma comune. Con queste parole Lislein è intervenuta nel comizio di chiusura della festa nazionale dell'Unità Reggio Emilia. Per Lislein il PD è perno imprescindibile per l'alternativa. Vogliamo metterlo generosamente a disposizione di un progetto più ampio e unitario. Dichiarata la morte cerebrale di Sean Micheli, il 25enne che era rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente in laguna a Venezia. Dispersa la moglie del giovane, sull'incidente è stato aperto un fascicolo per omicidio nautico. Calcio: il Sassuolo ha battuto la Juventus nel posticipo domenicale della quarta giornata di Serie A, partita rocambolesca finita 3-2 per i neroverdi, decisa al 94esimo dal gol di Lex Azic. Oggi si chiude il turno con Torino-Roma, Como-Parma, Inter e Udinese. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Testa a testa in Svezia per le elezioni politiche con la leader dei socialdemocratici che si dice pronta a governare, mentre il premier uscente Kristersson parla di questione ancora aperta. Arretra l'ultradestra, ma il record di affluenza. Droni russi hanno colpito la locomotiva di un treno Kiev-Varsavia con 206 passeggeri a bordo a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. Il presidente Zelensky parla di attacco deliberato e propone un faccia a faccia con Putin a dicembre al G20 di Miami. Se vuole venga a Mosca, la replica del Cremlino. Oltre 30 persone risultano disperse dopo l'affondamento di un traghetto avvenuto al largo di Vanuatu nell'Oceano Pacifico. L'imbarcazione era in navigazione con 47 persone a bordo. I soccorritori hanno tratto in salvo 15 passeggeri e recuperato un corpo. Da questa settimana l'anno scolastico inizia ufficialmente per tutti gli studenti d'Italia, tante le novità dal debutto dell'intelligenza artificiale a quello delle nuove indicazioni nazionali nel primo ciclo di istruzione, passando per lo psicologo gratis on demand, i controlli col metal detector nei contesti più a rischio e il consenso informato per le attività di educazione sessuale. Il tennis: Sasha Zverev conquista gli US Open battendo in finale Ben Shelton in 4-7, una partita di alto livello di Zverev, che è il secondo campione tedesco nella storia degli US Open, 37 anni dopo Boris Becker. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. Secondo il bollettino Vona per l'aviazione, l'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 chilometri, disposta alla chiusura del settore C1 dell'aeroporto di Catania con conseguente sospensione degli arrivi fino alle 16. Sono scattate questa mattina le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori

0: dell'indotto ex Silva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati dopo l'assemblea davanti alla portineria imprese. Gli operai hanno anche occupato la strada provinciale Verstappe e sarebbe stato anche annunciato un ulteriore blocco stradale di protesta sulla statale in direzione Bari. Prezzo del petrolio in forte rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime. L'ulteriore balzo arriva dopo che l'Arabia Saudita ha chiuso un importante oleodotto a seguito degli attacchi con droni partiti dalle milizie filo-iraniane in Iraq e dopo che è stato rinviato un incontro programmato in Oman tra l'Iran e gli stati del Golfo riguardante lo stretto di Hormuz. In Svezia si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra con lo spoglio che ha superato il 90% e l'opposizione in vantaggio di 3 seggi sul centro-destra. Secondo le proiezioni della TV pubblica, la formazione guidata dai socialdemocratici otterrebbe in Parlamento 176 seggi, mentre quella avversaria 173. L'Italia del volley centra la terza vittoria consecutiva agli europei battendo 3-1 la Slovacchia al Palapanini di Modena, conquistando matematicamente la qualificazione agli ottavi. Domani la sfida alla Cechia. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. È cominciato questa mattina tra le difficoltà lo sciopero di 24 ore di tutti i lavoratori dell'appalto allo stabilimento ex Silva di Taranto. Decine di lavoratori, rappresentanti sindacali, hanno avviato un corteo che ha attraversato la provinciale Verstappe e Rione Tamburi per dirigersi verso Palazzo di Città, mandando in tilt la viabilità. I sindacati annunciano uno stop a oltranza se non ci saranno soluzioni. Allerta rossa sull'Etna per la forte emissione di cenere, chiuso il settore C1 dell'aeroporto di Catania con conseguente sospensione degli arrivi fino alle 16. La SAC ha disposto che gli arrivi nazionali e internazionali siano deviati in altre infrastrutture siciliane, tra cui il Falcone Borsellino di Palermo. Prosegue a Roma la camera ardente per Emma Bonino, a cui hanno reso omaggio già centinaia di persone. Per oggi è prevista alle 19 in piazza del Campidoglio la veglia civica in ricordo della leader radicale. Domani funerali di Stato in forma laica. Il rider russo al treno al confine tra Ucraina e Polonia, un messaggio al mondo occidentale, lo ha dichiarato l'alta rappresentante dell'UE per la politica estera, Kaja Kallas, al suo arrivo all'European Arctic Summit a Rovaniemi in Finlandia. Credo che l'intento fosse quello di dissuadere i paesi occidentali dal sostenere l'Ucraina, ha aggiunto Kallas. Da questa settimana l'anno scolastico inizia per tutti gli studenti d'Italia, tante le novità dal debutto dell'intelligenza artificiale a quello delle nuove indicazioni nazionali nel primo ciclo di istruzione, passando per lo psicologo gratis on demand, i controlli col metal detector nei contesti più a rischio e il consenso informato per le attività di educazione sessuale. È tutto, a più tardi.
1: Notte News. Le 5 e un minuto.

0: Le 6:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: 99, non è possibile.
4: Tutto ok?
3: 99, Puma, microtasso.
4: Calmati, ora chiamo qualcuno.
3: 99,
4: pronto?
3: Puma.
4: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
3: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
5: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Sessi.
1: I love Radio City.
2: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione. Se la passi-

0: in tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
1: Perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
2: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
3: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
4: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. sasautogru.com.
5: Questo non è un semplice rumore di un'auto, è il suono del DNA GR Yaris. Dal 17 al 20 settembre, da Central Motors Alessandria, arrivano tre special edition della nuova Toyota GR Yaris. E il 19 e 20 settembre, tocca a te. Hai una Toyota sportiva, storica o un modello iconico? Il 19 e 20 settembre, portala da Central Motors, falla vedere e incontra altri appassionati Toyota. Central Motors Toyota, Alessandria, via Pavia 43.
6: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 6:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%.

0: 100%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
1: Radio City News.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Trump ha annunciato una tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'Ucraina ha concordato di non colpire obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare lo stesso, ha detto il leader USA, preoccupato dalla fiammata del petrolio alla vigilia delle elezioni di midterm. Zelensky è stato più cauto. Noi siamo pronti, ma prima le garanzie. Non credo Putin voglia rispettare alcun accordo. E secondo il Financial Times, il presidente russo sarebbe riluttante. In Lituania, intanto, un caccia italiano ha abbattuto un drone decollato dalla Bielorussia. Gli Stati Uniti dispongono ora di armi nello spazio, lo ha dichiarato la US Space Force, confermando per la prima volta la presenza di tali capacità in orbita. Gli Stati Uniti possiedono armi in orbita per il controllo dello spazio, capaci di difendere la Joint Force da azioni ostili di avversari, ha affermato un portavoce in una nota che non forniva dettagli specifici sulle armi in questione. La cronaca italiana: paura nel primo pomeriggio di ieri in via della Giuliana, quartiere Prati di Roma, dove una donna è stata colpita al braccio da un proiettile dal materiale ancora da definire, forse plastica dura o ceramica, sparato con tutta probabilità da un'arma ad aria compressa, mentre la donna transitava all'altezza di un ristorante a quell'ora ancora chiuso. Stando alle prime informazioni al vaglio dei carabinieri, negli ultimi giorni alcune donne passate in questo tratto di strada sarebbero finite nel mirino di qualcuno che, per motivi da chiarire, spara colpi da una finestra. Tragedia ad Alghero a Sassari ieri pomeriggio. Un apneista di 48 anni, Francesco Pagni, originario di Sarzana, è morto nelle acque del Golfo mentre preparava insieme ad altri colleghi il campo di gara per il campionato italiano qualificazione di pesca in apnea 2026. Per causa in corso di accertamento, l'esperto subacqueo non ha fatto rientro in superficie. Il magistrato di turno ha disposto l'autopsia. Centinaia di persone hanno visitato la camera ardente di Emma Bonino, allestita in Campidoglio a Roma. Alle 19 di ieri ha preso il via in piazza del Campidoglio la veglia civica in ricordo della leader radicale, alla presenza di diversi esponenti politici e della società civile. Oggi alle 12:30 si svolgeranno i funerali di Stato in forma laica. Lo sport: alla quarta giornata del campionato di Serie A è terminata ieri con le ultime tre partite in programma. Nel tardo pomeriggio la Roma ha vinto 2-0 in trasferta contro il Torino, mentre il Como ha superato 2-1 il Parma. In serata i campioni d'Italia dell'Inter hanno battuto 5-3 l'Udinese a San Siro. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Mattinata freschina, abbiamo tirato fuori il giacchino. Parlare d'amore insieme a Saif tra le belle canzoni nuove di questa fine estate 2026, anche il suo nuovo singolo. Apriamo ufficialmente la nostra diretta, ma buongiorno a tutti voi da Radio City e da Betty. Come sempre staremo insieme sino alle 10 e questo è il nostro primo disco.
1: I love Radio City. Polly, Damasio e Nina, ciao.

0: con YouTube, queste Fireflies qui su Radio City alle 7:15 e ci sono già i vostri vocali, bene così.
1: Ciao Betty, buongiorno a tutti.
0: Ma buongiorno a te carissimo Fabri, grazie del tuo vocale, del tuo buongiorno che naturalmente giriamo a tutti gli ascoltatori. Buon inizio giornata. Allora, secondo giorno anche di scuola per gli studenti, com'è andato il primo giorno? Fatemi sapere, che zia Betty è curiosa, vuole sapere. E allora grazie a tutti, naturalmente un saluto sempre agli insegnanti e in bocca al lupo anche a loro per questo nuovo anno scolastico, poi a tutti i genitori già pronti ad accompagnare i propri figli a scuola. Allora, Arietta Frizzante, anzi direi Frizzantina, lo scrive anche la nostra serie che dice buongiorno e fresca mattinata di martedì a tutti gli amici di Radio City, quindi un saluto per tutti voi da parte di Sere, che saluto e ringrazio sempre. Saluto anche a Claudio, un bacione anche ad Angie, insomma i soliti fedelissimi ascoltatori di Radio City, soliti ma piacevolissimi sempre da ascoltare e da leggere. Ovviamente non mi sto lamentando, per carità. Allora, numerino se vi va di interagire con noi come sempre tramite WhatsApp, il 333 46 35 873. Poi sapete che abbiamo un'app che potete scaricare tramite anche il nostro sito www.radiocity.it. ricordo anche le frequenze in FM sui 99.3 e 103.9, poi abbiamo il DAB da non sottovalutare, anzi ben venga, macchinino nuovo, quindi DAB sicuramente, no? Torino Cuneo, poi Milano Bergamo, Genova Savona, abbiamo aggiunto anche La Spezia, quindi veramente in ogni dove potrete ascoltare la nostra radio e quindi ben sintonizzati, e grazie a tutti voi per esserci anche quest'oggi. Io sono Betty, adesso i Duran Duran da

0: Infometeo.
1: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Ancora una giornata all'insegna del bel tempo sulle regioni di nord-ovest, tutte avremo quindi un inizio di settimana soleggiato e stabile, fatta eccezione per qualche annuvolamento irregolare ma senza precipitazioni. Il clima risulterà caldo ma senza eccessi, un clima tardo estivo con temperature massime che arriveranno ad avvicinarsi ai 30 gradi. Poi è confermato a fine di mercoledì e con giovedì il passaggio di una perturbazione che riporterà acquazioni temporali e un abbassamento di 2-4 gradi delle temperature. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club,
4: faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
3: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
4: Meno male che ho la Bennett Club.
5: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
6: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
7: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
9: Subaru,

0: Appuntamento con le stelle.
1: Buongiorno da Terry, oggi martedì 15 settembre. Le stelle dicono: Ariete, buone notizie per l'amore. Toro, in questa giornata sono possibili disguidi, pazientate. Gemelli, saprete donare e donarvi momenti davvero intensi. Cancro, ciò che avrete in programma per questo periodo andrà come da voi desiderato. Datevi da fare. Leone, ogni occasione sarà buona per mettere in mostra le vostre doti migliori. Approfittatene. Vergine, dedicate questo giorno al relax, meglio se in compagnia di chi amate. Bilancia, potrete ritrovare l'armonia familiare. Scorpione, i piani di questa giornata potrebbero essere modificati da disguidi o ritardi causati da Mercurio ostile. Sagittario, bene il lavoro, qualche piccola noia familiare potrebbe disturbare il clima affettivo, ma saranno cose di poco conto e molto presto saprete ritrovare il sorriso. Capricorno, favorita l'intesa di coppia. Chi è in vacanza potrebbe essere invogliato a prendere decisioni importanti per il futuro. Acquario, se potete, cercate di non alimentare ulteriormente il nervosismo intorno a voi. Pesci, grazie alla luna nel segno questo giorno vi porterà un po' di serenità e qualche nuova consapevolezza in grado di allietarvi. E per oggi dalle stelle è tutto, che vi danno appuntamento a domani. Da Terry, ancora una buona giornata.

0: Insieme a Benson Boone qui su Radio City, poteva mancare la nostra Eleonora questa mattina, e no, eccola qua.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ma buongiorno a te.
1: Ricordatevi che bisogna dare il giusto peso agli affetti, quello sarà lui il rimpianto più grande. Per il resto, mollateci, che la vita è bella. Buona giornata, Eleonora da Belforte.
0: E grazie, Ele, la nostra dispensatrice di buon umore. Ormai sì, è così per noi. Allora, intanto, dare il giusto peso agli affetti, hai capito? È un bel consiglio, quindi trovare quell'equilibrio giusto, no? Tra la cura, relazioni e poi, insomma, stavamo a guardare anche un po' il nostro benessere personale. Intendevi quello, Ele? Allora, buona giornata, quindi mi raccomando, cioè, diamo il giusto peso agli affetti, a tutto il resto. Allora, attendiamo intanto l'equinozio d'autunno. Mamma mia, io ho già sentito persone malinconiche questa mattina. Ma non vi piace il fogliage, i colori d'autunno? Quelli che fanno star bene, insomma, siamo pronti o non siamo pronti ad immergerci poi in questo colore tipico dell'autunno, anzi i colori tipici dell'autunno, che poi sono l'arancione, giallo, rosso e tutte le loro possibili sfumature che poi dipingeranno come ogni anno, no? Colline, pianure, campagne, che poi trasmettono anche calore e benessere, no? Vi trasmettono malinconia o malinconia, dipende. Saluto anche Elsa che ci dà il suo buongiorno, dice: buongiorno Betty carissima, l'aria del mattino, anzi l'aria al mattino, è sempre più fresca e l'autunno presenta già i suoi frutti, è vero, ma il caldo del pomeriggio insiste a farci compagnia, meno male, E allora dolce giornata, con un grande abbraccio naturalmente anche a te, allora in quel di Casale Monferrato, e allora la nuova cittadina casalese, la nostra S, che saluto sempre e ringrazio. Equinozio d'autunno che quest'anno cadrà il 23 settembre alle ore 2:07, ora italiano ovviamente, quindi aspettiamo malinconia per l'autunno. No, no, che sono bellissimi i colori dell'autunno. Ma che facce, Bruno.

0: aspettare, quindi papà Chicco la sta accompagnando, e allora buonissima giornata al papà, naturalmente un bacione grande grande anche alla piccolina Ari. Poi abbiamo le nostre camminatrici della Val Borbera, ragazzi, io vi adoro, Salutiamo anche l'accompagnatore Guido, perché c'è anche lui, ed è il messaggio, il loro vocale: si svegliano presto, ma anch'io vorrei partecipare una volta, ma come faccio che devo essere qua alle 7? Per me è un po' difficile, organizziamo qualcosa nel weekend, così magari partecipo anch'io, sentite un po'.
1: Saluti dalle ragazze e il ragazzo della Val Borbera, delle 5 qualcosa, da
2: Federica, Milena, Ilaria, Stefania,
3: Paola,
2: Ilaria, Vilma,
4: Enrico,
3: Daniela,
1: Elena.
0: C'è anche lui, o lei.
1: Ciao a tutti, ciao Betty, buona giornata.
0: Che meraviglia che siete, ma grazie, grazie, grazie. Allora, ho segnato tutti i nomi, è Federica, Milena, che non è mia sorella, no, mi sa che sta ancora dormendo, no, è già sveglia, che deve accompagnare il bimbo a scuola. Allora, Federica, Milena, Ilaria, Stefania, Paola, Ilaria, Vilma, Enrico, Daniele e Elena, e poi Bau Bau, che non sappiamo il nome di questo cane che accompagna le nostre camminatrici delle 5 del mattino, alle 5 poi, Va bene ragazzi, grazie mille davvero, siete meravigliosi, un bacione grande grande a voi, buona giornata e buon rientro a casina, adesso colazione e poi si va al lavoro, ok?
5: Sono stati anni incredibili. Per te che li hai vissuti, per te che li hai solo immaginati, dal 1976 ad oggi
6: il suono dei grandi successi,
5: tutta la grande musica è passata da qui.
6: Radio City Story, ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
7: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
8: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
9: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
10: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
11: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
12: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
13: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.

ad annunciare e disannunciare la tipa. È una cantante, vabbè, dai, ma si scherza. Che sei? Ok, sarà giusto. Animal. Vabbè, mi scuserà, mi perdonerà, eh. Non è che possiamo sapere sempre tutto. Cos'è essere sempre precisi? Vabbè, scialli, scialli. Allora, intanto saluto Patti, prof Patti, buongiorno a te, grazie per il messaggio, sempre carina. Un grande abbraccio. Naturalmente salutiamo anche la maestra Raffi, che già le prese con Siri questa mattina, versione orsetto. Cosa ti ha fatto Siri? La facciamo ripetere già all'inizio dell'anno. Vabbè, ciao Raffi, un bacione grande grande anche a te. Saluto, ringrazio, mando un bacio anche a Daniele. Oggi è Santa Maria, l'onomastico, e a tutte le Maria in ascolto, auguri auguri, allora buon onomastico. No, guardavo che a Shenzhen in Cina questa spiaggia è stata presa d'assalto, cioè l'affollamento estremo, cioè il tratto di sabbia che è lungo 1,8 chilometri nello scorso fine settimana praticamente si è trasformato in un vero e proprio mare di persone. Cioè, ragazzi, da maggio a ottobre le autorità hanno fissato un limite di 80.000 visitatori al giorno, addirittura con prenotazioni obbligatorie per l'eccesso, perché fa caldo anche lì, quindi in passato però questa spiaggia è arrivata a ospitare fino a 200.000 persone contemporaneamente. Ma ci pensate, 200.000 persone in una spiaggia, rendendo decisamente difficile persino raggiungere poi l'acqua, no? E muoversi tra la folla. Ci sono immagini pazzesche. Io dico, boh, sarà l'intelligenza artificiale, perché adesso qui è un casino, saranno reali queste foto oppure è tutta una fregatura. A rendere però Damaisha particolarmente popolare contribuiscono poi l'ingresso gratuito e anche i numerosi collegamenti con autobus, metropolitana, con questa stazione proprio di fronte alla spiaggia. Cioè, hai capito, tu arrivi lì in spiaggia praticamente tramite il treno, metropolitana, quello che sarà. Allora, nonostante però le numerose recensioni negative dei visitatori, ogni estate queste immagini, questa folla sulla spiaggia diventano veramente puntualmente virali sui social. Saranno vere? E chi può dirlo? Vabbè, io ve l'ho raccontata.

0: anche tu, eh. Ma dai, ma veramente è un gruppo di donzelle, le Cazzie. Ok, ok, va bene, siamo sicuri di questo, va bene, grazie per l'info, grazie, grazie mille. Ciao Andy, bacioni a te, il nostro DJ Andy, amico collega. Buona giornata. Intanto c'è chi sogna Fuerteventura, a lei manca un sacco, questo è il messaggio di Aria, hai capito? Vabbè, già pensi alle prossime vacanze. Un attimo che sei appena tornata, adesso bisogna lavorare, hai capito? Mi raccomando, un bacione Ari, buona giornata. Intanto abbiamo suonato anche Madonna, True Blue, dal passato City Story, adesso la redazione, le ultime notizie, le 7:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Donald Trump ha annunciato una tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'Ucraina ha concordato di non colpire obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare lo stesso, ha detto il leader USA. Zelensky è stato più cauto. Noi siamo pronti, ma non credo Putin voglia rispettare alcun accordo. La tensione resta alta nel Golfo, con i nuovi raid incrociati fra gli Houthi e l'Arabia Saudita e lo scontro a distanza fra Iran e Stati Uniti all'AIEA. Teheran ha infatti accusato Washington di aver escluso dal vertice a Vienna il capo dell'Organizzazione per l'Energia Atomica dell'Iran, ma Washington

0: ha replicato. Islam è oggetto di sanzioni, per questo non gli è stato permesso di partecipare. Paura nel primo pomeriggio di ieri in via Giuliana, quartiere Prati a Roma, dove una donna è stata colpita al braccio da un proiettile dal materiale ancora da definire, sparato con tutta probabilità da un'arma ad aria compressa. Negli ultimi giorni alcune donne passate in quel tratto di strada sarebbero finite nel mirino di qualcuno che spara colpi da una finestra. Centinaia di persone hanno visitato la camera ardente di Emma Bonino, allestita in Campidoglio a Roma. Alle 19 di ieri ha preso il via in piazza del Campidoglio la veglia civica in ricordo della leader radicale. Oggi alle 12.30 i funerali di Stato in forma laica. Lo sport è la quarta giornata del campionato di Serie A, è terminata ieri con le ultime tre partite. Nel tardo pomeriggio la Roma ha vinto 2-0 in trasferta contro il Torino. Il Como ha superato 2-1 il Parma. In serata i campioni d'Italia dell'Inter hanno battuto 5-3 l'Udinese a San Siro. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera. Pronto a partire per un viaggio tra le pagine dei Piccolo Principe? Al Centro Commerciale Panorama Alessandria, il 19 e 20 settembre, vivi una magica lettura animata con giochi, laboratori creativi e area foto. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Panorama Alessandria, in corso Giuseppe Romita 38, Alessandria.

0: La canzone di pausa con Magnetic. Abbiamo raggiunto le 8 e 6 minuti. Buon martedì mattina a tutti. Il 15 di settembre 2026. Siete su Radio City, sono Betty, vi accompagno sino alle 10. I nostri grandi successi che ritroviamo questo dal passato insieme a Britney Spears.
1: Ciao, sono Maurizio di Castelletto. I love Radio City.

riusciti in questo martedì mattina. Allora, grazie a tutti per l'immensa partecipazione. Saluto anche Marco Di Sale, che lui apprezza tantissimo i vocali, quindi ti saluto con piacere, con affetto naturalmente. Grazie ancora a Chicco, un saluto anche a Irene. Attenzione, attenzione, si torna dalle vacanze e arrivano già tutte le no? Che cosa? Cioè, le classifiche, mamma mia, sui turisti nel mondo: indisciplinati, tirchi e pure ritardatari. Chi sono? Gli italiani, ecco, siamo noi, siamo i peggiori turisti al mondo, secondo questa classifica dei migliori e peggiori ospiti del safari in Africa. Vabbè, un'indagine di questa piattaforma olandese che ribalta un po' i luoghi comuni, no? Britannici e tedeschi, quindi a metà classifica. Italiani siamo ultimi con l'1,3% di gradimento. Mamma mia, ragazzi, ma siamo messi così? Ma siamo veramente così? Indisciplinati, tirchi, abbiamo il braccino corto. Sì, sì, andate in America che vi passa tutto. Allora, lì le mance sono obbligatorie, quindi insomma ti passa tutto l'ambaradan di avere il braccino corto. Le accuse agli italiani: noia e regole ignorate, ritardatari cronici, insomma veramente non rispettiamo le regole, avari con le mance e in generale i peggiori turisti con cui avere a che fare. Questo è il severo, io direi, il ritratto di questi viaggiatori italiani, tracciato da questa piattaforma olandese che poi organizza, come vi dicevo, safari in Africa ogni anno. E per stilare questa classifica sono state interpellate, beh, intanto un po' di personcine, esattamente 192 tour operator chiamati proprio a valutare il comportamento della propria clientela. Allora, l'Italia all'ultimo posto assoluto con un tasso di gradimento pari ad appena l'1,3%. I migliori, vabbè, che ve lo dica, fa giapponesi in vetta, crollano però i luoghi comuni, cioè britannici e tedeschi, che spesso sono associati, no, se vogliamo, allo stereotipo dei viaggiatori rumorosi, litigiosi, quelli dediti all'alcol, si fa per dire, si posizionano esattamente a metà classifica, cioè meglio di noi, e premiati anche per la loro cortesia. Niente da fare, non ci siamo in questa classifica, siamo ultimi, fanalino di coda. Turisti ideali, come vi dicevo, i giapponesi, che ottengono il 21,1% delle preferenze, e poi anche i norvegesi e gli svizzeri. Allora, noi siamo praticamente perenne lotta con la puntualità, siamo giudicati molto male, siamo poco rispettosi delle regole, per nulla cortesi, abbiamo anche il braccino corto, ovvero la scarsa propensione a lasciare mance. Allora, ma qualcosa di buono allora c'è: l'unico parametro in cui i viaggiatori italiani ottengono riscontro è la tavola, ecco, cioè abbiamo l'apprezzamento del cibo locale, quindi l'Italia arriva sul podio, al terzo posto mondiale, superato poi soltanto da olandesi e francesi. Però, ragazzi, siamo messi malissimo. Ma perché? Ma ci comportiamo così male quando siamo in giro per il mondo? Ma se non è vero, ma io non sono d'accordo. Vabbè, un po' di sì, puntualità, siamo tirchi, indisciplinati, quanti difetti, poveri italiani, siamo massacrati da questa classifica. Intanto Talk to You su Radio City, another.

0: Infotraffico.
1: Automobilisti in viaggio, allora le ultimissime sul traffico. Partiamo dalla 4 Torino-Milano, dove segnaliamo un veicolo fermo in avaria presso l'allacciamento nodo di Pero, direzione Milano. Code per traffico intenso sulla 7 Milano-Genova, tra lo svincolo di Genova-Bolzaneto e allacciamento a 10 Genova-Ventimiglia, direzione Genova. E sempre sulla 7 Milano-Genova, personale su strada per ripristino, incidente tra allacciamento di ramazione Predosa Bettolo e lo svincolo di Vignole Borbera in direzione Genova. Code a tratti sulla 10 Genova Ventimiglia, esattamente presso lo svincolo di Pietra Ligure e lo svincolo di Finale Ligure in direzione Genova. Ci spostiamo sulla A21, dove segnaliamo materiali dispersi sulla Torino-Brescia presso l'allacciamento A26 Genova-Voltri Gravelonatoce direzione Brescia. Concludiamo con la A26 Genova-Gravelonatoce, dove segnaliamo una perdita di carico tra Masone e lo svincolo di Ovada in direzione Gravelonatoce. Fate buon viaggio, guidate con prudenza.
0: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
4: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
3: Davvero comodo!
5: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
6: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona, con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati, dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini e a Spigno Monferrato, con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.

0: festa si accende. Questa è la tua scena, eh?
1: Vi aspettiamo ad Alessandria, in via Pavia 43, centralmotors.it.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

bella la nuova canzone di Sienna Spyro qui su Radio City alle 8:28. Saluto anche Patri, buonissima giornata anche a te. Adesso invece abbiamo parlato di italiano, non è vero che siamo i più indisciplinati, tirchi e ritardatari, così ci definiscono, questa piattaforma ha fatto una bella indagine, un tracciato che lascia un po' insomma tristi noi italiani, perché ci mettono all'ultimo posto, ci salviamo soltanto perché assaggiamo il cibo del posto, no? Quando andiamo in vacanza, allora lì la gastronomia, ecco, diciamo che otteniamo il terzo posto. Chi invece è arrivata a raggiungere una bellezza di 117 anni, questa nonnina nel Regno Unito, non so se avete già letto la notizia, però è la persona più anziana del mondo e ha festeggiato i suoi 117 anni, ma ci pensate, lei si chiama Ethel, diciamo che vive proprio nel Regno Unito e ha compiuto 117 anni, 117 dico, lo scorso anno ha ereditato anche il titolo di persona più anziana del mondo ed è entrato ovviamente in questo Guinness. Intanto ha festeggiato insieme a molti amici dopo un anno ricco di molte prime volte, tra cui anche l'incontro con il Re Carlo, perché Ethel ha incontrato anche Re Carlo, ci ha scherzato con lui. Lei vive presso questa casa di riposo e diciamo che sta trascorrendo le giornate con la famiglia e gli amici per celebrare poi l'occasione, cioè i festeggiamenti vanno avanti da giorni ormai. In una dichiarazione ha detto che grazie per tutti i gentili auguri di compleanno, anche a 117 anni ho fatto molte cose per la prima volta, no? Accarezzare un lama, al tenere anche il re per mano, vedi, insomma ha incontrato il Re Carlo, quindi è stato un bel incontro. Poi abbiamo i segreti, perché poi vogliamo quelli, no? Le regole, il segreto di questa longevità, attenzione, sono tre le regole, semplicissime, magari da segnare, allora ne faremo tesoro. Aspetta che adesso inizio. Evitare le discussioni, ascoltare gli altri e fare ciò che ti piace. Hai capito? Questi sono i segreti per la longevità suggeriti da questa signora, la più anziana del mondo, che ha festeggiato 117 anni. Ne faremo tesoro. Intanto, Biagio Antonacci.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Questo non è un semplice rumore di un'auto. È il suono del DNA GR Yaris. Dal 17 al 20 settembre, da Central Motors Alessandria, arrivano tre special edition della nuova Toyota GR Yaris. E il 19 e 20 settembre, tocca a te. Hai una Toyota sportiva, storica o un modello iconico? Il 19 e 20 settembre, portala da Central Motors, falla vedere e incontra altri appassionati Toyota. Central Motors Toyota, Alessandria, via Pavia 43.
4: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
5: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
6: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it. Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
7: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
6: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo d'Azeglio 13, 0144 41 200 Ecosystem2000.it.
8: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
6: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
9: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
10: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
11: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

Allora, bella notizia, è arrivata un po' così, eh. E chi se l'aspettava? Nessuno, almeno io, insomma, non mi sono accorta di questa gravidanza di Lady Gaga. Voi sapevate qualcosa? Eravate al corrente di questa gravidanza? Allora, ieri, insomma, molte notizie. Molti social, testate giornalistiche hanno lanciato questa notizia che Lady Gaga è diventata mamma per la prima volta. Questa foto con il piccolino e il compagno Polanski, la pop star ha mantenuto estremo riserbo su nome, data di nascita e sulla stessa gravidanza, però ormai ci sono le foto, quindi nessuno sembra se ne fosse accorto, no? E ne fosse al corrente, perché lei, 40 anni, è sparita dai radar, diciamo, negli ultimi mesi. A parte regalarci sempre belle canzoni, però diciamo che qualche apparizione sporadica c'è stato, tanto da alimentare per qualcuno il sospetto che fosse in crisi addirittura con l'imprenditore Polanski, con cui si frequenta ormai dal 2020. Al contrario, Vedili ha pubblicato le prime foto della coppia in compagnia del neonato surprise e dell'agente della star. Quindi, insomma, complimenti davvero, auguri a Lady Gaga, che è diventata mamma, naturalmente al suo compagno Polanski. Nemmeno il nome sappiamo di questo bimbo, no? Abbiamo visto le foto, lei indossava pantaloni larghi, chiari, scarpe nere, una casacca corta, con il piccolo in una fascia beige e un cardigino oversize. Polanski invece in felpa, pantaloncini, cappello, questo sappiamo, nient'altro. Va bene, insomma, complimenti a Lady Gaga, che è diventata mamma, auguri, felicità, buona vita a loro, naturalmente, benvenuto a questo piccolino. Adesso la prossima gravidanza sarà quella di Taylor Swift, ma chissà, chi può dirlo, può essere.

Allora questa mattina Andy ti dai da fare, sei sul pezzo, eh? Ho detto, ho parlato di Lady Gaga, ieri è arrivata questa notizia che è diventata mamma per la prima volta, le foto con il neonato e il compagno Polanski, insomma, surprise! Ho detto, beh, non abbiamo però il nome del piccolino, Ci ho pensato, ti sei informato, hai chiamato direttamente la sua agente, Andy? Allora ha scritto, sai come si chiama il bimbo, come l'hanno chiamato? Baby Gugu. Ok, ma dai, ma sei troppo stupido. Allora, grazie. Però veramente, ma quante ne sai? Veramente grazie, grazie, simpaticissimo come sempre. Allora, che facciamo? Possiamo parlare di questo Guinness al Museo di Londra in questi giorni, l'impresa da record che si è svolta proprio durante una bella serata per riconoscere questa grande serie televisiva di eventi, Star Trek, mamma mia, Museo di Londra, per i 60 anni di questa celebre saga fantascientifica che avrete sicuramente amato, tutti noi abbiamo amato, no, Star Trek? E allora, in totale sono state 934 i fan che si sono riuniti in questo museum di Londra in occasione di questa giornata dedicata a Star Trek per celebrare appunto il 60° anniversario di questa serie cult, decisamente cult. Per chi non lo sapesse, il saluto vulcaniano, insomma il gesto reso famoso, no, dal personaggio di Spock, appunto, allora consiste nel sollevare la mano, se non mi sbaglio, se non ricordo male, quella con il palmo rivolto in avanti, giusto? Ecco, poi si separa il medio e l'anulare in modo da formare una V, ecco, come dire, vittoria, ok? Allora, sono stati in tanti, lunga vita e prosperità, veramente bello bello, tanti partecipanti per questo, per mantenere poi, se vogliamo, il celebre gesto della mano per un minuto, per aggiudicarsi anche ufficialmente il titolo. E quindi c'è stato questo giudice che ha apprezzato e ha verificato il tentativo e quindi ha consegnato questo certificato ufficiale al direttore delle operazioni commerciali di questo museo di Londra, e naturalmente sono entrati nel Guinness dei primati. Bello il percorso fatto in questa saga tanto amata che continua veramente a regalare grandi emozioni a tutti i fan. Dal passato, Flashdance, What a Feeling, Irene Cara.

0: 1983 era lo spazio City Story, la musica dal passato. Tutto pronto in redazione, le ultime notizie in arrivo, le 8:58.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Alta tensione nei cieli della Lituania dopo un caccia italiano della NATO ha abbattuto un drone di origine ignota. Trump annuncia intanto lo stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev, accordo che però non sembra ancora chiuso. Zelensky si dice pronto a misure di de-escalation se Putin farà lo stesso. In Medio Oriente una serie di attacchi condotti dagli Houthi dello Yemen ha causato il ferimento di 13 civili nel sud dell'Arabia Saudita. La tensione resta alta nel Golfo con anche lo scontro di stanza fra Iran e Stati Uniti alla IAEA. Teheran ha accusato Washington di aver escluso dal vertice a Vienna il capo dell'Organizzazione per l'Energia Atomica dell'Iran. La legge elettorale arriva oggi in Senato, ma cresce la protesta per le firme. Dalle modifiche introdotte nell'esame a Palazzo Madama, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme, oltre a una modifica che ridisegna i confini dei collegi della provincia di Bolzano e all'estensione del voto fuori sede ai caregiver. Spari in centro a Roma, dove una donna è stata colpita al braccio dal proiettile esploso da un'arma ad aria compressa. Sulla vicenda indagano i carabinieri, anche perché negli ultimi giorni alcune donne nello stesso tratto in zona Prati sarebbero finite nel mirino di qualcuno che spara colpi da una finestra. Calcio, si è chiusa la quarta giornata di Serie A con Roma, Inter e Como che vincono le rispettive gare dei posticipi del lunedì. 2-0 dei giallorossi al Torino e 5-3 per l'Inter contro l'Udinese a San Siro, mentre il Como ha battuto 2-1 il Parma. Roma e Inter si sfideranno sabato e intanto guidano la classifica a punteggio pieno. È tutto, più tardi.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha impronta

0: consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euro Edil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
1: Pronto a partire per un viaggio tra le pagine del Piccolo Principe? Al Centro Commerciale Panorama Alessandria, il 19 e 20 settembre, vivi una magica lettura animata con giochi, laboratori creativi e area foto. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Panorama Alessandria, in corso Giuseppe Romita 38, Alessandria.

0: capito i nostri amici.
1: Ciao Betty, dovresti proprio vedere Alessio che balla questo pezzo, grande, grande. Ciao Betty.
0: Che pezzo?
1: Alessio del Guantanamo, ha cambiato la maglia, c'è la rosa oggi.
0: Allora ha abbandonato la maglia arancione e abbiamo indossato quella rosa. E va bene, allora ci prepariamo per il Giro d'Italia, la maglia rosa. Dai, allora, grazie ragazzi, un bacione. Flash Dance, era quello il pezzo, avete ballato. Ma dovete mandarmi un video, sennò vabbè, io vado sulla fiducia, per carità, però voglio il video, hai capito? Ciao Pinuccio, grazie sempre, un bacione anche a te. Naturalmente buon inizio giornata in compagnia di Radio City, con i vostri messaggi, tanti anche oggi. Grazie davvero a tutti voi per l'immensa partecipazione, per la fedeltà che ci dimostrate ogni giorno qui su Radio City al 333-4635-873.
2: Ciao, sono Eleonora di Mortara. I love Radio City.

No, ne abbiamo parlato, però leggevo che Dua Lipa ama i tarocchi, cioè hai capito la sua abitudine mattutina, praticamente allora sì, alzare una carta dei tarocchi, la passione di Dua Lipa è proprio quella, i tarocchi, la spiritualità è diventata un vero e proprio rituale quotidiano che la cantante ha rivelato anche pubblicamente. Stavo leggendo questa notizia su Repubblica, lei insomma utilizza proprio le carte come uno strumento di crescita personale, quindi riflessione e manifestazione, cioè capito? Nessuna predizione del futuro, no no, lei ha specificato di non usare le carte per conoscere l'avvenire, ricerca insomma, lei fa chiarezza, no? Utilizza quindi il messaggio della carta come una bussola per comprenderne poi l'energia al giorno del giorno, trovare equilibrio e stimolare anche l'intuizione prima di prendere decisioni, cioè praticamente ha un mazzo di tarocchi in borsa, vum, lei al mattino anziché il caffè, cioè tira sulla carta, chissà, questo è quanto ha dichiarato, non so, rinocchiamenti di non avere un terapeuta, ma di affidarsi alla sua astrologa di fiducia Rosy, che consulta regolarmente per capire anche l'influenza dei pianeti sulla sua vita, no? Diciamo che considera l'astrologia come una forma d'arte poetica, un mezzo di, per connettersi poi con il passato. Beh, se si fa con leggerezza va bene, usare i tarocchi e la scrittura come strumenti di manifestazione, quindi hai capito, lei si alza, cioè c'è il mago stamattina, no, la sacerdote, che poi i tarocchi sono quelli, aspetta che adesso, beh tutti, no, abbiamo fatto fare un giro di carte, vabbè dai, anch'io l'ho fatto in passato, adesso non più, quasi quasi, però è un giro di carte, vabbè, che poi se ti esce la sacerdotessa oppure cos'era la morte, mamma mia, spesso temuta ma fondamentale, perché poi non indicava la fine fisica ma una profonda trasformazione, se non ricordo male, poi c'era anche, aspetta, gli amanti, il diavolo, il sole, il mago, l'eremita, vabbè, vado avanti, mamma mia, sono informatissima. No, io ricordo quell'appuntamento, questa storica festa che c'era a Carpenedo, che ormai non c'è più, che peccato, era la notte magica se non sbaglio, questa storica festa estiva dedicata proprio alle streghe, dove questo bel paese insomma si popolava di maghi, streghe, gnomi, fate, trampolieri, acrobati e mangiafuoco, e lì c'erano appunto le cartomanti, quindi non ti fermi, non ti siedi a farti un giro di carte, ma certo, ma sarebbe da rifare, ma perché si è persa questa usanza, questa bella festa estiva? Vabbè, diciamo che i tarocchi racconta poi quel desiderio, un po' di mistero che poi assomiglia curiosamente a una nuova forma di controllo, hai capito Dua Lipa, che pesca una carta ogni mattina. Noi dove peschiamo questa mattina? Peschiamo una canzone, ok, è uscita questa, vi va? Bella, è più bella cosa, con noi c'è Eros Ramazzotti.

0: Love Radio City.
1: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
2: Bell'outfit, ma non manca qualcosa?
3: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
2: Davvero? Anche per me?
3: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
4: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
5: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
7: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
6: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.

lì si capisce come, insomma, girerà, svolterà la giornata, hai capito? Noi avevamo l'appuntamento a Carpeneto, che è stato sospeso, questa festa bella, bellissima, la notte magica di Carpeneto. Mamma mia, quanti messaggi! Allora, grazie per l'informazione, perché ho detto: ma perché non la fanno più? Perché era un problema di sicurezza, no? Quindi non c'erano le uscite di sicurezza adeguate, quindi, insomma, per quello è stata poi sospesa, credo proprio annullata, perché sono anni che non si fa più. Peccato, peccato, Grazie davvero, è partito il jingle. Ah, era la base. No, c'è tempo di novità, quindi nuova canzone in arrivo, è la musica italiana.

Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'hai?

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh.
1: E allora se esci a fare un giro con la macchina, mi raccomando, sintonizzati su Radio City, Ernie, ok? Visto che abbiamo passato anche la tua canzoncina, ce lo devi almeno quello. Dedica il novità su Radio City, la musica italiana. Adesso è tempo di compilation, in arrivo anche questa di One Republic.

0: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Serravalle Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
1: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
2: Niente panico. Da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby.
3: Sì! Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa, Rifle.
2: Cambia armadio? Fatto! A prezzi leggeri.
4: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo.
5: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
7: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
8: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
9: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24, 7 giorni su 7.
10: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 001050. SAS Autogroup.
11: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

autunno, il 23 settembre, ne abbiamo già parlato questa mattina. Intanto la canzone dei The Colors insieme a Mark Cremont e anche Serena Brancale. Allora saluto anche Mauro che mi ha raggiunto con il suo messaggino di buongiorno. Saluto anche Pino, ce l'hai con Ernia, è milanista, guarda, non lo so, se ne farà una ragione, dai, ok. Allora, intanto avete sentito che gli Oasis finalmente arriveranno anche in Italia, però Milano non è stata presa in considerazione, almeno se non verrà aggiunta qualche data più avanti. C'è stato questo grande ritorno degli Oasis, che bella notizia. Sarà quindi all'Olimpico di Roma il 29 e 30 luglio 2027, biglietti da domani, è in prevendita, quindi ci sarà, mamma mia ragazzi, mettetevi in coda, sì certo. Io mi rifiuto, perché intanto niente, non ce la farò mai. Quella di Roma è l'unica tappa italiana per il momento di questo tour, un po' ci spiace perché Milano insomma non viene considerata. Allora, intanto questo annuncio, che la prima indiscrezione su una possibile data è stata quella dell'altro giorno, no? Perché è stato presentato questo video a Trastevere con questa Vespa rossa che viaggiava verso la telecamera, e quindi nel bel paese arriveranno proprio loro, felicissimi, ormai sono a posto, caratterialmente sì, hanno fatto pace, quindi quello che ci aspettiamo un po' da chi? Da William ed è, cioè, se hanno fatto pace loro gli Oasis, potrebbero fare pace anche i reali, no? No, perché questa mattina mi è capitato di vedere questa immagine, scene di famiglia quasi reale, vorrei dire. Meghan che pubblica il primo video dopo il ritorno appunto a Londra, questa passeggiata con Harry mano nella mano lungo un sentiero in campagna con i due figli Archie e Lilibet, lui che corre verso un cervo e lei che va in bicicletta rigorosamente di spalle per proteggerne ovviamente la privacy. È molto bello però come video, no? Sono queste le prime immagini di vita familiare che Meghan Markle ha condiviso proprio sul suo profilo Instagram dopo il ritorno appunto nel Regno Unito dalla California, un video di 34 secondi e quindi insomma in sottofondo c'è questa bella canzoncina, quindi insomma staremo a vedere, faranno pace. Oh, voglio dire, se hanno fatto pace gli Oasis, perché non dovrebbero fare pace pure Harry e William? Ma su, che la famiglia unita è sempre bella. E dai, fate pace. Adesso lanciamo il nostro messaggio. Intanto, Beat Up for Your Heart, e questi sono i Purple Disco Machine.

Olivia Dean, prima il grande pezzo di James Blunt, è tornato veramente in grandissima forma. La canzone bella era Taste Is Like Summer, visto che Roby 01 mi ha chiesto il titolo di questa canzone. Ecco, ti ha accontentato. Saluto e ringrazio anche Sandra che mi ha raggiunto con il suo messaggino di buongiorno. Grazie anche a Anna. Allora, Luisa, siamo tornate dalle vacanze o siamo ancora in ferie? Mannaggia.

0: 88 ci regalavano grandi pezzi, Roxette, questa mattina rispolverati con De Lucche. Qui ci salutiamo, io sono Betty, se vi va ci risentiamo domani tra le 7 e le 10, vi lascio con Paola, prima la redazione e le ultime notizie. Baci a tutti, a domani le 9:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Resta alta la tensione nei cieli della Lituania dopo che un caccia italiano della NATO ha battuto un drone partito dalla Bielorussia. Trump intanto annuncia lo stop raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev, accordo che però non sembra ancora chiuso. L'Arabia Saudita ha avvertito che reagirà con fermezza contro gli Houthi yemeniti dopo una serie di attacchi condotti da ribelli filo-iraniani che hanno causato il ferimento di 13 civili. Intanto l'ispettore generale del Dipartimento della Difesa americano ha rivelato che il paese sta affrontando una carenza di munizioni a seguito della costosa guerra in Iran. La politica: oggi in Senato arriva la legge elettorale, ma con la protesta per le firme. Dalle modifiche nell'esame, le preferenze con capolista bloccati, il ridisegno dei confini dei collegi della provincia di Bolzano, oltre all'estensione del voto fuori sede ai caregiver. E di nuovo allerta rossa sull'Etna a causa della cenere. La SAC, la società di gestione dello scalo aeroportuale catanese, ha disposto il prolungamento della chiusura dello spazio corrispondente ai settori C1 e B3. Sospese dunque le attività di volo fino alle 10 di oggi. Calcio: si è chiusa con le vittorie di Inter e Roma la quarta giornata di Serie A. 2-0 dei giallorossi al Torino e 5-3 per l'Inter contro l'Udinese a San Siro, con le due squadre a punteggio pieno in attesa del big match di sabato. Vince anche il Como, che al Sinigallia batte 2-1 il Parma. È tutto, a più tardi.
4: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico

0: Eatronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
1: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
2: 139, impossibile!
3: Tutto ok?
2: 139, Kuga, microtasso!
3: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 139,
3: pronto? Kuga. Sì, dice solo 139, Kuga e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Kuga Hybrid con microtasso Ford.
2: 139 euro al mese, anticipo 4.350 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 6,79, rata finale 16.462 euro!
4: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: voce della bellissima e brava Dua Lipa con noi, Love Again. Ciao a tutti, buongiorno, ma che alba bellissima quest'oggi, ho visto un sacco di foto belle. Intanto benvenuti alla parte centrale della nostra mattinata, buon martedì il 15 settembre, siamo a metà mese, di già, ma come vola il tempo, con Paola fino alle 13.
1: Sono Andrea, da Zero, da San Lazzaro di Burgondi, I Love Radio City.

Iniziamo bene bene. Ad esempio la Simo che dice: sembra di scalare una montagna, ma diciamo perché è soltanto martedì. Ma no, dai, che va tutto bene. E allora buongiorno, benvenuti amici. Allora un po' di amici già e amiche che lanciano i messaggi al 333-4635-873. Intanto abbraccio Criki, poi saluto, mando un bacione grande a Sara. Buongiorno Paola, buon martedì, abbraccione da parte di Carla e dei suoi pelosetti, i suoi cucciolotti assonnati, tanto per cambiare. Vabbè, insomma, beatamente, pigramente, spiaggiati. Allora Sandra che mi scrive: buongiorno cara amica mia, buon martedì, ma anche a te un abbraccio grande, saluto anche Colli. Allora come state? Dicevamo un'alba veramente bellissima, un sole rosso, come cantava, no? Citiamo Lucio Battisti nella Luce dell'Est, un sole meraviglioso. Ho visto già diverse foto sui social, foto che mi inviate al 333-4635-873. Allora un abbraccio grande, buon caffè, buona seconda colazione a questo punto. 10:10, anche White Town, ritroviamo il successo, questo è l'originale, 1997.

0: ritornello sempre orecchiabile, loro sono i Pinguini insieme a Fabri Fibra. Ci occupiamo adesso di meteo.
1: Infometeo.
2: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trevi Meteo. Ancora una giornata all'insegna del bel tempo sulle regioni di nord-ovest, tutte avremo quindi un inizio di settimana soleggiato e stabile, fatta eccezione per qualche annuvolamento irregolare ma senza precipitazioni. Il clima risulterà caldo ma senza eccessi, un clima tardo estivo con temperature massime che arriveranno ad avvicinarsi ai 30 gradi. Poi è confermato a fine di mercoledì e con giovedì il passaggio di una perturbazione che riporterà acquazioni temporali e un abbassamento di 2-4 gradi delle temperature. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
4: No, no, non ho niente da mettermi.
5: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
4: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
5: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
4: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
6: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
7: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
8: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare, con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia, in via Roma 129, 0143 63 27 99. noleggio.ortopediapalmeri.it.
9: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
10: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
9: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
10: Meno male che ho la Bennett Club.
11: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
12: Così questa è la nuova Volvo X60.
13: Che ne dici? 100% elettrica.
12: Bellissima, ma giusto un limite.
13: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
12: È vero, ma il prezzo?
13: Come la tua ibrida.
12: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
13: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
14: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
15: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
16: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
17: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
15: Ecco perché.
16: Non fartela scappare.
17: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
18: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
19: Puoi dirlo forte.
18: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
19: Sì. E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
20: Scegli ora ING Business Banking.
21: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
22: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

Con noi buon martedì, Save Your Tears, c'era anche la versione, vi ricordate, con Ariana Grande, in questo caso lui il titolare, Solo Soletto, questo grande artista, non so se sia ancora suo il primato, probabilmente sì, l'artista in assoluto più ascoltato al mondo e ci fa piacere, insomma ci ha regalato un sacco di belle canzoni. Allora, tutti indaffarati in questa mattina di martedì, Sandrina, a preparazione del pranzo e delle pappe, quindi per gli umani e per i micciotti affamati, occhio occhio che ti volti un attimo e pam, sparisce qualcosa. Il rischio c'è, me l'ha fatto sapere, sì, decisamente, sono tanti, anche perché sono tanti. Allora, un bacio, saluto anche Aria al lavoro, ma adesso pausina per colazione dal fruttarolo, quindi colazione salutare, bella fresca, bella, fa piacere, assolutamente, sempre la frutta. Lei dice, adoro questa stagione, fresco al mattino, e sì, questa mattina anche 15-16 gradi, e poi caldo ancora durante le ore centrali, quindi durante il giorno, vero verissimo. Poi tra domani e dopo il passaggio di una perturbazione, quindi un pochino di pioggia, l'aspettiamo. Ancora buon lavoro a tutti voi, noi continuiamo ascoltando tutti insieme appassionatamente una delle nostre novità, quelle che trovate anche sul nostro sito. Ariete con Angelina Mango, Che bella la vita!

Ariete e Angelina Vango insieme, che bella vita, buona mattina a tutti. Allora, come butta, come va? Avete fatto il pieno? Come? Il pieno è un incubo. No, come vi spostate per andare al lavoro? Beh, insomma, qualcuno magari può a piedi e magari, insomma, fare il pieno, no, ormai è un incubo. Aumenti che continuano, amici, ok? Gli stipendi sono sempre gli stessi, tranne quelli dei cardinali, leggevamo, no? Sappiamo, abbiamo sentito che prevedono un aumento. Facciamo già polemica questa mattina? No, allora meglio andare a piedi, dicevamo, torniamo a noi. Quindi domani, fra l'altro, domani proprio parte la settimana europea della mobilità sostenibile, quindi a piedi, in bici, che bello, dove si può, trasporti pubblici anche. Questa mattina guardavo, davo un'occhiata al traffico per quanto riguarda le autostrade coperte dal nostro segnale, quindi a 26 a 7 qualche rallentamento anche sulla 7 direzione Milano. Fra l'altro ieri pomeriggio sappiamo c'è stato un problemone, insomma, in autostrada, in modo particolare con un tratto chiuso appunto sulla 7 per un camion ribaltato e anche sversamento purtroppo di sostanze vernici nello Scrivia, e quindi sono in atto le analisi da parte dell'ARPA. Incrociamo le dita, purtroppo questo incidente che ha visto code chilometriche e anche un tratto chiuso. Buon viaggio dunque se siete in viaggio, in auto, in spostamento questa mattina, direzione lavoro. Beh, ormai insomma siamo a metà mattina, comunque buon lavoro a tutti, un abbraccio. C'è la Shaki, la ritroviamo con questo successo, la sua Don't Bother. She's got-

0: Si parlava di trasporti e ahimè dei prezzi dei carburanti sempre ancora in rialzo in questi giorni. Allora, breve storia triste che ci ha scritto Carla. Venerdì ho fatto 20 euro di benzina, poco più di 8 litri, e qua un attimo di riflessione. Ok, dove vai? Dove vai? Quanta strada fai? Chi siete? Un fiorino. Allora, questo è quanto. Noi invece parliamo di cose belle piuttosto. Allora, Ligabue, che abbiamo appena sentito sul palco a Jesolo, ha duettato con la figlia, la bella figlia Linda, A modo tuo, naturalmente, la canzone che le dedicò 22 anni fa, quella canzone che noi genitori, quando la sentiamo, e ci prende sempre uno sciopone, un groppo in gola, è un po', insomma, molto commovente e tenera nei confronti dei figli che ahimè crescono con la velocità della luce. Intanto Ligabue lo abbiamo riascoltato con l'ultimo singolo, Qualcosa per te.
1: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
3: Sponsor by
4: Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
5: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
6: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99€.
5: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
6: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90€. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore. Globo, tutta la moda che vuoi. Al miglior prezzo.
7: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
8: Della Casa Agavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti, e con laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
9: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti da lunedì al sabato.
10: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
11: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
12: Suzuki.
13: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
14: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Phonics con noi su Radio City. Have a nice day a tutti, tutti, anche ai ragazzi. A scuola abbiamo un sacco di amici, grandi, meno grandi, più piccolini, che vanno a scuola, che hanno iniziato naturalmente ieri, ad esempio Gabri, Giulio, Giorgio, Chiara, un po' più grande al liceo. Saluto intanto Lucrezia, buona giornata. E poi ci sono i piccolini, tutti colorati con i loro zaini, tutto quanto, tutto il corredo, pronti tutti a scuola.
1: Buongiorno. Buongiorno. E oggi io faccio papi, ho portato certo a scuola Nico, primo giorno vero di scuola, con i libri, tutto quanto, emozionatissimi sempre, però dai, bellissimo veramente. E niente, è entrata anche Carla ieri, contenta anche lei, oggi fa l'altro ingresso Carla di nuovo per il suo secondo giorno, e boh, è un po' di festa e di emozione sempre. Un bacio grande grande, una buona giornata a tutta la bellissima comunità.
0: Grazie mille. Allora ciao papà Fabio, allora fa il papà a tutto tondo, a tempo pieno. C'è anche la suocera che salutiamo con piacere. Allora vai, tanta emozione sicuramente, primo giorno di scuola, poi quando sono piccolini. Tra poco vi parlo di un DJ prof che dà il benvenuto in un modo particolare e singolare ai suoi studenti. Intanto con noi Olivia Dean.

stiamo correndo troppo, ma ve la ricordate Belen lassù sulle scale di Sanremo, del palco dell'Ariston? Ha cannato pure il tempo all'ingresso, appunto su, su questa canzone. Vabbè, insomma, a proposito di imparare cose, allora si parla di scuola in questi giorni. DJ Prof dà il benvenuto agli studenti con una canzone fatta di che cosa? Di poesia e letteratura. Vi ricordate Fiorello, no? Che aveva messo in musica il San Martino di Carducci? Ok, allora il brano in questo caso si chiama 200-900, trasforma i versi dei grandi poeti autori italiani, professore di italiano e latino di giorno, DJ Prof di sera, quindi un artista oltre che professore, veramente a tutto tondo. Allora, lui si chiama Andrea Franceschetti, 52 anni, docente al liceo scientifico di San Sepolcro, Arezzo, conosciuto come animatore culturale dell'Alta Valle del Tevere tra Umbria e Toscana, ha trasformato i versi dei grandi autori italiani in una canzone per dare così il benvenuto ai suoi studenti. Ma bella cosa, curiosa sicuramente, insomma, tanto per, sapete che le cose in musica si imparano molto più velocemente, no? Ecco, voglio far sentire ai ragazzi che i nostri poeti possono diventare gli autori delle canzoni che amano, così ha detto, una storia attraverso secoli, quindi pensate, 8 secoli di poesia italiana, da Dante, Leopardi, tutti allegri, no, nel senso, no? Quelli che abbiamo studiato e ristudiato per diversi anni, insomma, in questo caso mette in musica i versi, quindi insomma 8 secoli di poesia ci ha fatto su una canzone, quindi beh, complimenti per l'idea, per l'iniziativa, questo professore del liceo scientifico di Arezzo, bravo bravo, assolutamente un benvenuto sicuramente singolare ai suoi studenti. Con noi c'è Camrad, della sua Love Sober.

0: vero, benissimo, siamo d'accordo, una bella idea assolutamente. Anche Carla dice a commento appunto della notizia che ho dato prima, il prof che ha messo in musica 8 secoli di letteratura, di poesia, per appunto dare il benvenuto agli studenti, dice bisogna stimolare gli studenti per invogliarli allo studio. Bella idea, bravo bravo, siamo d'accordo assolutamente.
1: Buongiorno,
0: ciao Cri, buongiorno.
1: Approfitto per promuovere un'iniziativa che si terrà domenica 20 settembre presso il campo sportivo di Cremoriro, e ci sarà appunto il primo memorial dedicato a mio papà, sì, a nostro papà, e sarà una giornata all'insegna del tamburello, del divertimento, dell'amicizia, una festa per ricordare lui e la sua grande passione. E niente, se non sapete cosa fare, durerà tutto il giorno e ci sarà anche un piccolo rinfresco. Grazie a tutti, ciao tesoro.
0: Ciao Cri, grazie mille. Allora, all'insegna, questa giornata all'insegna dell'amicizia e naturalmente il tamburello a Cremolino. Un abbraccio grande, Cri. Dal passato, YouTube.

0: lasciamo sempre la compagnia reciproca. Assolutamente, mi state raccontando delle storie di vita vissuta, ma viva le suocere, siete tutti d'accordo? Ok. Allora, invece la musica, la nostra musica ed è storia della musica dal 1987, un album mitico, leggendario di Joshua Tree. Con U2, With or Without You, siamo a livelli alti, ti piace vincere facile, li scegliamo per voi, ecco qua, quindi nell'appuntamento City Story, la grande musica che ritorna ogni ora. Intanto abbiamo raggiunto le 11:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: In questa fase tanto ci lega alla guerra di Ucraina, in senso stretto, perché la guerra è una fase cruciale. Ieri Trump ha annunciato che c'era un accordo per cui la Russia e l'Ucraina si impegnavano a non colpire reciprocamente impianti energetici. E quell'annuncio di Trump, come tutti temevano, visti i precedenti, è durato lo spazio di una giornata. Stanotte si è saputo di due attacchi a stazioni di servizio in Ucraina da parte russa con i droni. Ma non c'è soltanto questo, ci sono le nuove azioni offensive attribuite alla Russia. Sono stati proprio due caccia italiani in missione nella NATO a colpire

0: abbattere un drone che era entrato nei cieli della Lituania, ed è un drone quasi certamente, aspettiamo la conferma ufficiale ovviamente, di fabbricazione e di utilizzo russo. C'è una guerra vera e propria, c'è una guerra ibrida e c'è una guerra politica, ed è questo il terzo aspetto che ci riguarda direttamente, perché sia nel campo largo in maniera più eclatante, sia anche nell'area della maggioranza di governo, c'è uno scontro su cosa fare rispetto all'Ucraina, rispetto agli aiuti da dare a Kiev dopo 4 anni e mezzo di guerra. Come si sa, mai più armi all'Ucraina è un po' il proclama di Conte, che lo distanzia tantissimo da Elly Schlein. E dall'altra parte Salvini invece parla con gli industriali che hanno rapporti con la Russia, dicendo basta con tutto questo ostracismo, e Tajani, che è anche ministro degli esteri peraltro, oltre che leader di Forza Italia, gli risponde: si va avanti come sempre con gli aiuti a Kiev. Grande il disordine sotto il cielo, soprattutto sotto il cielo di quella guerra.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
2: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera. Pronto a partire per un viaggio tra le pagine del Piccolo Principe? Al Centro Commerciale Panorama Alessandria, il 19 e 20 settembre, vivi una magica lettura animata con giochi, laboratori creativi e area foto. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Panorama Alessandria, in corso Giuseppe Romita 38, Alessandria.
3: 99, non è possibile.
4: Tutto ok?
3: 99, Puma, microtasso.
4: Calmati, ora chiamo qualcuno.
3: 99,
4: pronto?
3: Puma.
4: 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
3: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
1: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: sempre bello quando ci fate sapere che vi piace, vi piace una canzone come questa. Peggy Gou su Radio City. Oh man, ciao a tutti, ancora buona mattina, buon martedì, siete con Paola fino alle 13, la nostra mattinata bella bella insieme con i nostri successi di oggi e di ieri. In questo caso ritroviamo anche New Radicals, You Get What You Give.
1: Ciao, sono Cristina di Molare, I Love Radio City.

La canzone è il grande successo mondiale, a dir la verità. New Radicals con noi, You Get What You Give. Allora, abbiamo già lanciato un po' di domande questa mattina: come vi spostate, come vi muovete, visti i prezzi, siamo alla follia dei carburanti. Adesso vi chiedo anche: ora fate colazione? Allora, perché colazione presto, io stamattina a 5:30, di solito un po' più tardi, però quando si hanno figli in mezzi pubblici eccetera, allora a 5:30 mi basta, ok? Poi prende lo sbrano. Allora, colazione presto e cena entro le 20 sono abitudini che allungano la vita. Amici, rientrate in questa in queste fasce orarie. Allora, secondo uno studio condotto su oltre 31.000 cittadini americani, ma gli americani, no, diciamolo, io cerco un eufemismo, mangiano mangiano male. Comunque, questo studio l'hanno svolto lì, appunto, cittadini americani sopra i 40 anni, gli orari dei pasti, sarebbe collegato appunto questa cosa a una maggiore longevità, quindi nella fascia oraria sopra indicata. Evitare di cenare a notte fonda, vabbè, insomma, notte fonda è un po' eccessivo. Sappiamo che in Spagna, ad esempio, mangiano tardissimo, no? E poi fare colazione la mattina abbastanza presto, possibilmente, potrebbe essere associato a una più lunga aspettativa di vita. Sono studi, chiaramente non ne si hanno proprio certezze, però sarebbe meglio in ogni caso fare colazione la mattina presto e cenare intorno alle 20. E managgia, se qualcuno torna tardi, più tardi dal lavoro, che si, magari si mangia separatamente, perché se ti prende lo sbrano, cioè mangiare verso le 9 di sera, insomma, è un po' tardi, ovviamente dipende dalla vita che si fa, appunto, dagli orari di lavoro che si hanno. Sono soltanto consigli, spassionatamente appunto consigli, però insomma sappiamo che la colazione presto, ok, e poi cenare abbastanza presto, non troppo tardi, fa bene, allunga la vita, ok. 11:15 su Radio City, anche lui, lo sentite? Robbie Williams, lo ritroviamo, Love My Life.

sembra di capire dai commenti, dai vostri messaggi, beh, un po' tutti abbiamo l'abitudine di far colazione presto, no? Abbastanza presto, ma del resto mi pare anche abbastanza scontato con lavoro, scuola, eccetera eccetera, mezzi pubblici magari da prendere. E allora, va bene, quindi abbiamo detto che sono buone abitudini, no? In teoria, questi sono i consigli, ma in base a certi studi, colazione abbastanza presto e cena entro le 20. Allora, e poi c'è Super Fabione che propone sempre la colazione del campione, quella famosa con bollito misto alle 5:30 del mattino. Certo, sì, come no, tutti i giorni. E poi sei a posto per tutto il giorno. Everybody grab and dance, poi bisogna ballare veramente, altrimenti sei al computer, ti siedi con il cinghialone, un po' come la pubblicità, no? La mappazza. Un po' di autonomia sicuramente ce l'hai. Comunque, insomma, è uno su un milione, veramente ce la fa. Abbiamo riascoltato proprio Madonna con la sua Dance Tria.

0: Love Radio City.
1: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
2: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
1: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
2: Meno male che ho la Bennet Club.
3: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
4: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
3: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
4: Certo, trovi anche grandi marchi come Raipol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
3: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
5: Globo. Calzature, abbigliamento, sport e accessori. E ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati, esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.

0: estate con Alvaro Soler su Radio City, la sua Sofia, 11:30, buona mattina. È arrivata puntuale, che cosa? La foto del cinghialone sulla panza, quella della pubblicità. Allora, insomma, per forza, se si mangia un po' pesanti, altro che colazione del campione al mattino. Carla dice: comunque anch'io colazione presto, per la precisione. Allora, prima la colazione ai gatti, poi porto fuori il cane e poi finalmente mangio io. È vero, quando si hanno i cucciolotti, in modo particolare, il cane, quindi la passeggiatina classica con il cane, adesso si sta benissimo, una scusa per fare quattro passi, una bella camminata, mattino presto oppure di sera, cioè anche di sera, no? Di solito appunto si fa il doppio giro. Buona giornata a tutti, grazie anche a te Carla. Novità, c'è Miley, Best Persuades.
1: Novità. Let's go.

tornata Miley, e così si fa chiamare soltanto Miley, Best Persuades, questa è la nuova canzone. Allora, grazie Gianna Giannissima, benvenuta, un bacione a te, buonissima giornata. Poi c'è Sonia, va che belle che siete, lei e le colleghe, lei ha iniziato un nuovo importante percorso, quindi un abbraccio, va tutto bene, dai, tranquilla, in bocca al lupo, buon lavoro. Poi mi ha mandato una foto bellissima, rossa rossa dell'alba, lo dicevamo prima, un sole rosso e un'alba veramente strepitosa questa mattina, insomma in questi giorni in generale. Adesso continuiamo così con la compilation 3 successi non stop Coldplay.

0: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
1: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
0: Davvero comodo!
2: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
3: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Serravalle Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
4: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99 noleggio.ortopediapalmeri.it.
5: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
6: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
7: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
8: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
9: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. sasautogru.com.
10: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it.
11: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

Siamo vicini alle 12, Teddy Swims, la sua Break Up in Reverse. Buona giornata ancora. Ricapitolando, allora abbiamo fatto colazione tutti un po' piuttosto presto, no? Siamo d'accordo? Questa mattina arriviamo al pranzo, pranzo in preparazione, ma parliamo di un panino, un paninazzo. Oggi, proprio oggi, martedì 15 settembre, si celebra, sapete cosa? Il National Double Cheeseburger Day, quindi due, meglio che one, no? Si tratta di una golosa ricorrenza nata negli Stati Uniti e dove? Se no, ed estesasi poi a livello internazionale per celebrare uno dei panini più iconici, se vogliamo, al mondo, il cheeseburger con doppia porzione di carne, doppio formaggio, doppia farcitura, capito? A quest'ora ci prende già lo sbrano, appunto, di cui sopra. Quindi oggi è la giornata, è National Double Cheeseburger Day, quindi non so cosa mangiate di buono, nel caso, beh, questo è un pranzo veloce, si chiama infatti fast food, beh, insomma, è la giornata dedicata. Maroon 5 su Radio City con noi, questa la loro All Night.

0: Roberta.
1: Ciao.
0: Grande pezzo dei Village People. Grande. Ciao, buon quasi pranzo. Quasi stasera.
1: Che cosa?
0: Penserei più un bagnetto col bollito.
1: Col bollito, ma di sera, non a colazione. Ok. Ciao Pinuccia, ma cosa ve lo dico a fare? Li scegliamo per voi, scelta, ok? La canzone dei Village People, 5 o'clock in the morning. Qui c'è il fan club, c'è anche Sandra che dice: oh, quante volte tra le mie richieste al City Service. Grande pezzo, dunque, riascoltato con voi. 12 e 4 minuti.
2: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 5%.

0: 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
1: Radio City News.
2: Bentrovati dalla redazione. Nuove tensioni tra Russia ed Europa dopo che una fregata ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali, mancando di poco il velivolo. Copenaghen convocherà l'ambasciatore russo per discutere dell'incidente. Intanto la Russia minaccia la Polonia, se attacca sarà annientata in 2 o 3 giorni. L'Aula del Senato ha completato l'esame di tutti gli emendamenti e ordini del giorno alla riforma della legge elettorale. Questa mattina è dunque previsto il voto finale sul provvedimento, che dovrà poi tornare alla Camera in terza lettura. Le operazioni sono in corso con le dichiarazioni di voto che si stanno svolgendo in questi minuti. Addio Emma Bonino. Oggi alle 12:30 nella sala della Promoteca in Campidoglio si terranno i funerali di Stato in forma laica della donna morta a 78 anni. Alla cerimonia saranno presenti anche Mattarella e la Premier Meloni. Perquisizioni sono state avviate dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, della di Francesco Maiolini, nell'ambito di una indagine in cui si ipotizza reato di aggiotaggio su quote societarie della Lazio. Oltre ai due citati sarebbe coinvolto anche Luigi Bisignani. Lo sport e il basket: a meno di 2 settimane dal via del campionato, l'ABC Roma ha svelato il proprio logo, radici, identità e futuro, recita lo slogan del club che ha Luka Doncic tra i suoi proprietari e ha preso le quote della Vanoli Cremona. È tutto, a più tardi.
3: Pronto a partire per un viaggio tra le pagine del Piccolo Principe? Al Centro Commerciale Panorama Alessandria, il 19 e 20 settembre, vivi una magica lettura animata con giochi, laboratori creativi e area foto. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Panorama Alessandria, in corso Giuseppe Romita 38, Alessandria.
4: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
5: 139, impossibile!
6: Tutto ok?
5: 139, Kuga, microtasso!
6: Calmati, ora chiamo qualcuno.
5: 139,
6: pronto? Kuga. Sì, dice solo 139, Kuga e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Kuga Hybrid con microtasso Ford.
5: 139 euro al mese, anticipo 4.350 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 6,79, rata finale 16.462 euro!
7: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: ricordando sempre con piacere il DJ svedese Avicii e i Brother. Buona giornata a tutti, sono le 12.10, abbiamo sentito le news, adesso continuiamo la nostra giornata insieme a tutti voi con i vostri messaggi al 333-4635-873 con la nostra musica Omma Soul. Con noi c'è Bruno Mars.
1: Ciao, sono Mariella da Novi. I love Radio City. Un abbraccio.

Minacci con noi su Radio City, maledetto me, non bisogna fare dispetti e non bisogna, ok? A buon intenditor poche parole. Allora continuiamo la nostra giornata, amici, vi abbraccio e grazie mille. Sara, un bacione grande, saluto anche Guido, Luca, buongiorno. Quasi ci stiamo propinquando, quasi l'ora di pranzo, ma intanto l'ora dell'ape, perché no? Leggevo Spirits e Spritz, sembra un gioco di parole, il mercato del beverage sorride agli Spirits Made in Italy. Nel primo semestre del 2026 vincono gli aperitivi alcolici. Da una parte si legge che va un sacco la birra analcolica, in questo caso leggo sempre articoli, indagini, ecco, vincono gli aperitivi alcolici, beh, si sta fermi in sede, non si guida ovviamente. Poi gli spritz, dal classico alle varianti, parliamo di un sacco di cose buone oggi, dal cibo prima e adesso, insomma, il classico spritz, poi le varianti, anche il limoncello spritz, il bianco, lo spritz blu anche con il curaçao, e allora ce n'è per tutti i gusti. E poi, insomma, il nostro aperitivo preferito, no? Può essere l'analcolico alla frutta, che fa sempre bene, e lì si può guidare, si può andare in giro tranquillamente. Allora buon aperitivo e anche buon pranzo dal passato. Forno Blondes, what's up?

0: 48 comuni, 2 province, un'unica visione di sviluppo. Il Distretto del Cibo Apennino e Colline di Langa e Monferrato è un'associazione nata per promuovere le produzioni agricole e agroalimentari locali, il paesaggio rurale piemontese e creare una rete tra produttori, istituzioni, comunità locali, turisti e potenziare l'offerta turistica. Produci eccellenze gastronomiche nell'Alto Monferrato e Langa? Unisciti a noi. Visita il sito distrettodelcibolangaemonferrato.it e compila il questionario.
1: Progetto finanziato con lo Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027. Intervento SRG 07.1. Regione.piemonte.it/sviluppo rurale.
2: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
3: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
2: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
3: Meno male che ho la Bennett Club.
4: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
5: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
4: Davvero comodo!
6: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
7: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero, il più grande della zona con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini e a Spigno Monferrato con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.

Ma che caldo, caldo caldone ne abbiamo avuto abbastanza, direi, in quest'estate 2026, l'estate che sta piano piano finendo, ci avviciniamo all'equinozio, quest'anno il 23 settembre, intanto le note, la canzone che sta veramente di mare, di vacanza, quindi equinozio 23 settembre e poi l'ora solare che mi piace un pochino meno, diciamo la verità. Novità, Olivia Rodrigo.

Il mio giorno migliore, beh, insomma, è le vacanze, ad esempio. Ad esempio, e allora settembre è un mese bellissimo, sappiamo, e un certo Timothée Chalamet, non so se avete visto le foto, questo bel figliolo a spasso è pazzo per l'Italia. Allora, adesso spieghiamo tutto, non è l'unico, sappiamo tanti artisti, tanti VIP, attori, eccetera, tutti in Italia a passare le vacanze, può essere mare, in questo caso la montagna. Ci sono le foto del trekking sulle Dolomiti con un compagno speciale, con il papà, una cosa bellissima, quindi niente red carpet né riflettori, tipo Timothée Chalamet ha scelto l'Italia, in modo particolare le Dolomiti, per qualche giorno di vacanza lontano dal set. Quindi l'attore ha documentato il viaggio con una serie di foto su Instagram, accompagnato da una didascalia essenziale, camminando con papà sulle Dolomiti, quindi passione condivisa per la montagna, una cosa bellissima, bella bella. Quindi sui monti, se andate, guardate bene, è un po' camuffato forse, però c'è anche lui.

0: pausa con noi, con Magnetic. Abbiamo parlato delle vacanze, almeno qualche giorno di riposo, di vacanza per Timothée Chalamet, a spasso per le bellissime, neanche a dirlo, patrimonio UNESCO, sappiamo, per le Dolomiti, insieme davvero a un compagno speciale, quindi Timothée Chalamet con il papà. Buongiorno Ornella, buongiorno.
1: Dunque, ciao. Sono qua seduta, sì, e guardo questo meraviglioso sole, sì, e penso che è il 15 di settembre. E vorrei che fosse il 15 maggio, così ricomincia giugno,
0: le vacanze,
1: ricomincia l'estate. Sarò una pazza furiosa, ma come mi rende triste che arriva l'autunno.
0: No dai, non fare
1: così. Buona giornata a tutti, ciao da Ornella.
0: Ciao Orni, Ornella, buongiorno, ma no, non fare così, dai. No, non so se tutti sono d'accordo, dopo il caldone che abbiamo subito, possiamo dire così, abbiamo vissuto questa estate. Dai, forza e coraggio, le stagioni, l'alternarsi delle stagioni, va. Un bacione grande, buonissima giornata, dai. Viva questa giornata bella, bella di sole.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Serravalle Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
4: Ecosystem 2000. Dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
5: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach. Moderni e personalizzabili graficamente. Perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
4: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acqui Terme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209, ecosystem2000.it.
6: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili, per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
7: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
8: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
9: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
10: Suzuki.
11: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
12: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
13: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
14: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. sasautogru.com.
15: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.

0: Siete su Radio City, Mary Smith con Stay If You Wanna Dance. Ciao Angelina, un bacione grande a te, a voi. E poi Ornella che scrive: ti adoro ma tesoro, la cosa è reciproca. Un abbraccio grande Orni, grazie ancora. Lei dice: sono già qua che aspetto la prossima estate, come canta Celentano in una famosa, famosa canzone, cerco l'estate tutto l'anno. Grazie mille, ma grazie a te assolutamente Orni, è un piacere, alla prossima. E mi raccomando, buonissima giornata, un abbraccio. Intanto Julie con Brash, questa è Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

possiamo dedurre che la nostra amica Orni è una persona assolutamente, decisamente solare, ma del resto l'estate non è soltanto una stagione, è uno stato d'animo. Un bacione ancora e poi arrivata in pole position, all'ultimo però, in pole position adesso, la nostra amica Laura Lauretta. Grazie mille a tutti naturalmente. Siamo quasi in chiusura adesso, dal passato 1980 OMD.

0: musica, un pezzone di storia della musica 1980 con Orchestral Maneuvers in the Dark. Questa è Nola Gay. Qua ci salutiamo, grazie a tutti. Grazie a tutti, tutte, ci facciamo due risate sulle malelingue, dai. Intanto vi ritrovo domani mattina, vi aspetto come sempre a partire dalle 10. Grazie ancora, un abbraccio da Paola. Intanto sentiamo le ultime notizie, tra poco Renzo. Sono le 13:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Hanno votato a favore 113 senatori, mentre 71 sono stati contrari. Il testo ora dovrà tornare alla Camera. A Palazzo Madama c'è stata anche una protesta delle opposizioni poco prima dell'approvazione della legge, mostrati cartelli gialli e rossi con la scritta no alla legge truffa. Addio Emma Bonino, l'ultimo saluto si svolge in questi minuti nella sala della Promoteca in Campidoglio. Si tratta di funerali di stato in forma laica per la storica leader radicale morta a 78 anni. Alla cerimonia presenti anche Mattarella e la premier Meloni. Nuove tensioni tra Russia e Europa dopo che una fregata ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese, mancandolo di poco. Copenaghen convocherà l'ambasciatore russo per discutere dell'incidente. Intanto la Russia minaccia la Polonia, se attacca sarà annientata in 2 o 3 giorni. È stato rinvenuto il corpo di Gabriella Querino, la 26enne di origine brasiliana dispersa da sabato scorso nelle acque della laguna di Venezia. La giovane si trovava a bordo del barchino scontratosi contro un taxi acqueo insieme al marito Sean Micheli, anche lui deceduto in seguito allo schianto. Blitz dei carabinieri che hanno effettuato perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino Mauro Masi e della di Francesco Maiolini. Le operazioni avvengono nell'ambito di un'indagine in cui si ipotizza il reato di aggiottaggio su quote societarie della Lazio. È tutto, a più tardi.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
6: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. E il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da €21.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom.

0: info su Volkswagen.it.
1: 99 non è possibile.
2: Tutto ok?
1: 99, Puma, microtasso.
2: Calmati, ora chiamo qualcuno.
1: 99.
2: Pronto?
1: Puma.
2: Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
1: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: Shawn Mendes apre il nostro appuntamento questo 15 settembre 2026 insieme a Renzo Riquassino alle 16, che con anche insomma oggi i grandi successi ma anche le nostre novità in arrivo, una che sentiremo tra pochissimo. Dai, prima però c'è il primo disco che apre il nostro appuntamento, che è quello di Karol G insieme a Manu Chao.
1: Ciao, sono Ketty D'Alessandria, I love Radio City.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

mai più. Noemi l'abbiamo ritrovata qui su Radio City, ma soprattutto l'hanno ritrovata i fan dopo, insomma, l'incidente che c'è stato sul palco. Purtroppo, insomma, si è fatta un po' male, devo ammetterlo. Parliamo della caduta del 20 luglio scorso a San Salvo Marina, in provincia di Chieti, dove appunto è caduta dal palco, si è fatta male, è stata ricoverata all'ospedale, ma ora sta molto meglio, assolutamente, tant'è che, insomma, la rivedremo presto cantare sul palco. Addirittura, se dando un'occhiata proprio ai live, ai prossimi di Noemi, la ritroveremo il 14 di dicembre a Milano per una live e il 22 di dicembre invece a Roma. Vedo possibilità, insomma, di acquistare i biglietti. Allora, tra poco novità su Radio City, ne abbiamo tante interessanti in questo periodo che trovate anche sul sito web radiocity.it. La prossima sarà italiana, ve lo annuncio già. Ricordiamo che il nostro numero per interagire con noi in questo martedì pomeriggio 333 46 35873. Dal passato, i Verve.

0: Love Radio City.
1: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
2: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
1: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
2: Meno male che ho la Bennet Club.
3: 48 comuni, 2 province, un'unica visione di sviluppo. Il Distretto del Cibo Apennino e Colline di Langa e Monferrato è un'associazione nata per promuovere le produzioni agricole e agroalimentari locali, il paesaggio rurale piemontese e creare una rete tra produttori, istituzioni, comunità locali, turisti e potenziare l'offerta turistica. Vieni al Salone del Gusto, Terra Madre, a Torino, dal 24 al 27 settembre. Saremo presenti con le nostre aziende associate e i loro prodotti di eccellenza.
4: Progetto finanziato con lo Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027. Intervento SRG 07.1. Regione.piemonte.it/sviluppo rurale.
5: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
6: Ciao Sara, esatto. Siamo specializzati in auto con meno di 50.000 km, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto. Manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
5: Davvero comodo!
7: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99. O visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
9: Sì.
10: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
8: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

Again. Questi ragazzi dal vivo, non so se avete avuto mai modo, insomma, di sentirli, vedere dal vivo, suonano a tutti gli effetti, strumenti, oltre a, insomma, al digitale. In questo caso li abbiamo ritrovati con questa canzone dell'estate 2014, ma adesso in arrivo anche la City Compilation, tre successi, però prima c'è un'altra delle nostre novità, anzi la prima che ascoltiamo insieme, ed è il singolo di Marracash insieme a Gue.

0: la vita.
1: Beh, la canzone si intitola Casini, non so se avete capito. Ed è il disco di Marrakesh con Gue, che tra l'altro sono anche in tour insieme. Compilation, tre successi, il primo di Selena Gomez insieme a Benny Blanco.

0: Timbaland insieme ai One Republic, li abbiamo ritrovati con questo successo del 2007. C'era anche Chris de Sarandi e in apertura Selena Gomez insieme a Blanco.
1: Sono stati anni incredibili.
2: Sweet dreams are made of these.
1: Per te che li hai vissuti.
2: In touch with the ground, I'm on the hunt, I'm after you.
1: Per te che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
3: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
3: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
4: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni.

0: Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
1: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
2: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
3: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SASAutogru.com.
4: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare, con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri, ad Arquata Scrivia, in via Roma 129, 0143 63 27 99. noleggio.ortopediapalmeri.it.
5: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
6: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre, e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
5: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
7: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
0: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.

0: La festa si accende, questa è la tua scena e...
1: Vi aspettiamo ad Alessandria, in via Pavia 43, centralmotors.it.
2: Ci stai ascoltando? Vuol dire che funziona! Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Mr. Ed Sheeran, sempre presente ovviamente tra le nostre hit in rotazione, in questo, anche in questo martedì pomeriggio insieme a Renzo Lingua sino alle 16. Insomma, questa settimana staremo insieme 3 ore. Parliamo di concerti, vi teniamo aggiornati sui concerti live. Ad esempio, Madame è stata protagonista del suo penultimo concerto a Palermo l'11 di settembre, data importante, e poi il 13 è stata a Taormina e ha chiuso ufficialmente il suo tour estivo, ma lei proseguirà, insomma, una piccola pausa, e poi ovviamente la ritroveremo un po' più avanti. Ricordiamo le date, insomma, di dicembre, un po' più vicino a noi, parliamo del 14 di dicembre, sarà al Teatro degli Arcimboldi a Milano, e poi, insomma, il 22 un po' più avanti, con altre date che trovate anche sul sito ufficiale. Ritroviamola insieme ovviamente con questo nuovo singolo.

collaborazione nata nel 2022 tra Post Malone insieme a Doja Cat con I Like You. Tra poco l'appuntamento con Radio City Story, torneremo indietro di qualche anno e poi lo spazio con l'informazione qua su Radio City. In prima però c'è questo successo.

Talk to You, insomma, successo dell'estate 2026 che pian piano, insomma, archivieremo nel corso delle prossime settimane. Dal passato, torniamo nel 1983.

0: Moonlight Shadow, Mike Oldfield, tornati nel 1983. C'è l'appuntamento invece con l'informazione. Abbiamo raggiunto in questo momento le 14:00.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.

rappresenti dunque le più alte cariche dello Stato, ma soprattutto società civile, cittadini, comuni. Caccia della NATO hanno battuto nella notte un drone sulla Lituania, ma le nuove tensioni tra Russia ed Europa non sono finite dopo che una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali, mancandolo di poco. Nuovi aumenti per il prezzo medio dei carburanti. Secondo gli ultimi dati dell'Osservatorio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, oggi la benzina in modalità self sulla rete stradale nazionale sale a 2,120 euro al litro, mentre il gasolio raggiunge 2,231 euro al litro. Continua a far discutere il caso Daniel Maldini dopo l'incidente a Milano in cui sono rimaste coinvolte 6 persone. Tasso alcolemico sopra la norma, patente ritirata e denuncia per guida in stato di ebbrezza per il calciatore del Cagliari. Polemica sugli esami tossicologici, ma lui si difende e dice di aver bevuto soltanto 2 drink. È tutto, al prossimo appuntamento.

È una bella tosta però, eh? Alice Merton dal 2018 No Roots, che abbiamo riascoltato per aprire l'ultima ora insieme in questo martedì pomeriggio insieme a Renzo Linguassino alle ore 16, o meglio per tutta la settimana questo orario, ovviamente con un sacco di bella musica. Il prossimo è di Sombra.

Bossa Nostra. Gaia, l'abbiamo ritrovata dal punto singolo di quest'anno. Tante visualizzazioni per la canzone che abbiamo ritrovato nel video musicale, veramente tanti view, Allora, tra poco novità, ma prima un successo che ha colorato l'estate 1999, è stato veramente un tormentone, il video anche questo all'epoca, insomma veramente tante visualizzazioni, soprattutto attualmente, visto che è stato rifatto. Sto parlando di Tom Jones con Sex Bomb.

0: Love Radio City.
1: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club,
2: faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
1: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
2: Meno male che ho la Bennet Club.
3: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
4: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
5: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.
6: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

14:22, allora ritroviamo un'altra novità e in questo caso torniamo ovviamente nel nostro paese. Sto parlando anche del nuovo singolo di Elisa.

viene dall'America, però insomma ha origini armene. L'abbiamo ritrovato con un successo del 2024. Allora, tra poco un'occhiata invece alla situazione del traffico su strade e autostrade, soprattutto per coloro che ci ascoltano in auto, in digitale, in DAB.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
4: Questo non è un semplice rumore di un'auto, è il suono del DNA GR Yaris. Dal 17 al 20 settembre, da Central Motors Alessandria, arrivano tre special edition della nuova Toyota GR Yaris. E il 19 e 20 settembre, tocca a te. Hai una Toyota sportiva, storica o un modello iconico? Il 19 e 20 settembre, portala da Central Motors, falla vedere e incontra altri appassionati Toyota. Central Motors Toyota, Alessandria, via Pavia 43.
5: Il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
6: Reversion. Ottica, optometria e audio. Apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
7: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
8: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
9: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

Samurai J, l'abbiamo ritrovato un quarto d'ora circa alle 15. Tra poco ritroveremo anche l'appuntamento con Radio City Story. Un po' di saluti li mandiamo anche a Stefano. Ciao, buon pomeriggio anche a te che ci raggiunge con un messaggio. Poi nel corso del pomeriggio li leggeremo anche altri al 333-46-35873. Ci sono gli Imagine Dragons.

0: Love Radio City.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Girl Next Door, l'abbiamo trovato qua su Radio City, il titolo di questa canzone, che tra l'altro è anche appunto una collaborazione tra Machine Gun Kelly insieme a Wiz Khalifa. Allora, intanto siamo pronti anche per dare un'occhiata alla situazione del traffico su alcuni tratti autostradali. Partiamo proprio dal nord, o meglio dalla 7, la Milano Genova. Incidente tra lo svincolo Vignola Borbera e lo svincolo con Serravalle Scrivia in direzione di Milano. Ci spostiamo sulla A10, la Genova Ventimiglia, code a tratti, prima dello svincolo con Pietra Ligure e poco dopo lo svincolo con Finale Ligure, questo però in direzione di Genova. Altri aggiornamenti più tardi con l'infotraffico, come sempre prudenza e fate buon viaggio. Noi intanto torniamo indietro di un po' di anni, 1979, lo facciamo con Christopher Cross.

0: 1979, il disco di Christopher Cross qui su Radio City in Radio City Story. C'è lo spazio con l'informazione, pochi minuti alle ore 15.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Aula del Senato ha approvato la riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari, 2 astenuti. Il testo arrivato dalla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. La cronaca: è stato rinvenuto il corpo di Gabriella Quirino, la 26enne di origine brasiliana, dispersa da sabato scorso nelle acque della laguna di Venezia. Intorno alle 9 di questa mattina un cittadino in zona Campalto ha notato la salma in acqua ed ha lanciato l'allarme. E di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. L'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 km, pertanto SAC, la società di gestione dello scalo catanese, comunica il prolungamento della chiusura delle attività di volo in arrivo e in partenza fino alle 22 di questa sera. Gli esteri: alcuni caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania, lo ha reso noto il presidente del paese, membro dell'Alleanza Atlantica, poi confermato dal ministro della difesa Crosetto. La tensione tra Russia e paesi della NATO dunque non si placa. Intanto il portavoce del Cremlino Peskov rende noto che la Russia accoglie con favore l'idea di una tregua energetica proposta da Trump. Lo sport: si chiude con una dura sconfitta la candidatura italiana per ospitare i campionati mondiali di atletica nel 2029 o nel 2031. World Athletics infatti ha comunicato di aver assegnato le prossime edizioni della rassegna ridata outdoor nell'ordine a Nairobi in Kenya e a Molko di Baviera in Germania. È tutto, alla prossima edizione.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City. Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
5: 139, impossibile!
6: Tutto ok?
5: 139, Kuga, microtasso!
6: Calmati, ora chiamo qualcuno.
5: 139,
6: pronto? Kuga. Sì, dice solo 139, Kuga e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Kuga Hybrid con microtasso Ford.
5: 139 euro al mese, anticipo 4.350 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 6,79, rata finale 16.462 euro!
7: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.
8: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via 917, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510, direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
9: Pronto a partire per un viaggio tra le pagine dei Piccolo Principe? Al centro commerciale Panorama Alessandria, il 19 e 20 settembre, vivi una magia.

0: Fabi Fibra con il Pinguini Tattici Nucleari, successo che conosciamo molto bene, che ci piace. Allora, tra poco ritroveremo un'altra novità e ritroviamo invece il successo dei Sick City insieme a Dua Lipa.
1: Ciao, sono Deborah da Rapallo. I love you Radio City.

si chiamano Cat's Eye, ne abbiamo parlato largamente già praticamente qualche mese fa, anche un po' per conoscerle un po' di più. Stanno lavorando un nuovo progetto, le attendiamo ovviamente per quanto riguarda il loro nuovo album di prossima uscita. Allora, tra poco ritroveremo un'altra delle nostre novità in rotazione, ma come sapete ci piace anche tornare indietro di parecchi anni, 1999.

0: sessi.
1: I love Radio City.
2: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
3: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
2: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
3: Meno male che ho la Bennett Club.
4: Hotel prenotato, biglietti presi.
5: Manca solo la valigia.
6: Tranquilla, andiamo da Globo.
7: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
8: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
9: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
10: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
11: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati, esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini, piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
12: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

Are you with me? Are you with me? Lost Frequencies. C'è l'appuntamento invece con un'altra novità, l'ultima che ascolteremo insieme, ma ce ne saranno altre più tardi. Intanto c'è il singolo di Sienna Spiro.

Wow, fino alla fine, eh? Il disco di Sienna Spiro tra le nostre novità. Compilation, tre successi. Il primo è di Lenny Kravitz dal 2014.

0: Enjoy the Silence, dal passato un po' di ricordi su questa canzone 1990 Depeche Mode. Abbiamo ritrovato anche Peggy Go nella City Compilation e in apertura il disco di Lenny Kravitz.
1: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.

0: La festa si accende. Questa è la tua scena, eh?
1: Vi aspettiamo ad Alessandria, in via Pavia 43, centralmotors.it.
2: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
3: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
4: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
5: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
6: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
7: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
6: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
8: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
9: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
10: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
4: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
11: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
12: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

0: It's Friday Day, that's Saturday, Sunday, Wonder. Insomma, la canzone che abbiamo ritrovato e fa parte dell'estate 2021, l'abbiamo ballata tantissimo. Allora, un po' di saluti li mandiamo anche a Mirko, ciao, che ci ha raggiunto prima. Tra l'altro c'è anche da fare gli auguri di buon compleanno a Marta, che ci ha raggiunto prima. Ciao, auguri da tutto lo staff di Radio City. Intanto ritroviamo tra pochissimo anche una canzone dal passato. Volevo anche tranquillizzare i fan per quanto riguarda Tommaso Paradiso, che come sapete ha annullato alcuni appuntamenti poi insomma per quanto riguarda agosto per alcuni live per un problema riguardo alla salute, insomma ha contratto un virus, ma ora sta molto meglio. Oggi lo ritroviamo appunto con il successo che invece ha colorato quest'estate 2026 con Agitare Coca-Cola.
1: I love Radio City.

Don't go yet, Camila Cabello qua su Radio City, pochi minuti alle 16, stiamo per chiudere il nostro appuntamento e tra non molto ritroveremo anche lo spazio con un pezzo di storia della musica, un successo che molti insomma ricorderanno sicuramente. Vi regalo intanto nei prossimi minuti il singolo di Alex Warren.

0: Nesta Marley, detto anche Bob Marley, insomma, è stato un cantante attivista giamaicano, generalmente considerato il più popolare artista di musica reggae, che oggi abbiamo ritrovato con questa bellissima canzone del 1980 che abbiamo riascoltato in Radio City Story. Chiude il nostro appuntamento, grazie a tutti, ci sentiamo domani mercoledì a partire dalle ore 13. Vi lascio con Paolo Zangani, ma prima lo spazio, come sempre, dedicato all'informazione. Abbiamo raggiunto le 15:58.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella e del Presidente del Consiglio Meloni si sono svolti oggi in Campidoglio i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino, scomparsa venerdì all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Sul feretro di Bonino la bandiera blu dell'Europa con le 12 stelle dorate. Centinaia di persone si sono radunate in piazza, tanti di ogni schieramento e politici presenti. L'Aula del Senato ha approvato la riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari, 2 astenuti. Il testo arrivato alla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio, protesta delle opposizioni poco prima del voto finale. Il governo è al lavoro in queste ore per mettere a punto un decreto per la tutela dei lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva. Secondo quanto si apprende da fonti vicine ai commissari, si sta ragionando su strumenti straordinari per garantire la sicurezza dei lavoratori più esposti dopo la sentenza che ha stabilito la chiusura dell'area a caldo. L'idea dell'esecutivo è di presentare le proposte al tavolo con i sindacati convocato domani mattina a Palazzo Chigi. I carabinieri del nucleo investigativo di Roma, coordinati dai PM della DDA, hanno effettuato perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, della D Francesco Maiolini, nell'ambito di un'indagine in cui si ipotizza il reato di aggiotaggio su quote societarie della Lazio. Il calcio, il comitato esecutivo UEFA ha riunito a Salonicco ufficializzato gli stadi che ospiteranno le finali 2028-2029. Il Camp Nou di Barcellona avrà la finale di Champions League, superando la concorrenza di Wembley per il 2029. È designato anche lo Juventus Stadium di Torino, che ospiterà l'ultimo atto della Conference League nel 2028. Si chiude invece con una dura sconfitta la candidatura italiana per ospitare i campionati mondiali di atletica nel 2029 e 2031, che andranno invece rispettivamente a Nairobi e a Monaco di Baviera. È tutto, alla prossima edizione.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.

0: fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
1: 99, non è possibile.
2: Tutto ok?
1: 99, Puma, microtasso.
2: Calmati, ora chiamo qualcuno.
1: 99,
2: pronto?
1: Puma.
2: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
1: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.
4: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

0: naturalmente nel pomeriggio di Radio City. Ciao a tutti, buon martedì 15 di settembre, ciao. Sono le 17:07 in questo minuto, ciao, in questo momento. Ve lo dico subito, non ho dormito una cippa, quindi potrei sparlare in questo pomeriggio. Sicuramente accadrà, per cui chiedo già scusa in partenza, ma andiamo subito a cominciarlo. Facciamo la grande con Safe, c'è Parlar d'Amore.
1: Ciao, sono Ambretta da Borghetto di Borbera. I love Radio City.

0: d'amore.
1: L'ho detto che sono un po' fusacchiotto, no? Cioè non è una questione di fuso orario, sono io proprio che sono fuso. In effetti sì, Arianna che Anna mi hanno scritto, guarda che sono le 16, non le 17, ve l'ho detto che non ho dormito, succede così a me quando dormo poco, dormo male, poi rimango un po' sfasato, c'è niente di diverso dal solito in pratica. Justin Bieber, a proposito, questa è Sorry.

0: lucciole, che carine che sono, sempre amato le lucciole sin da bambino, affascinanti più che mai. Con Martin Garrix, con U2 e questa canzone che si chiama Fireflies, arriviamo all'appuntamento con le informazioni riguardo al meteo. Con noi c'è Sofia Inglese.
1: Infometeo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
3: Nelle prossime ore il tempo sarà variabile sul Piemonte e sulla Liguria, con qualche nuvola di tanto in tanto ma senza precipitazioni. Domani invece aumenterà gradualmente la copertura nuvolosa e dal pomeriggio da segnalare qualche fenomeno sparso a partire dai rilievi. In parziale sconfinamento poi sulle zone limitrofe verso sera qualche fenomeno rischierà di essere localmente a sfondo temporalesco. Temperature che per il momento si manterranno stabili nei valori massimi con clima ancora estivo. Venti in prevalenza deboli e con mar ligure poco mosso. Dettagli su Trebi Meteo.
1: Infometeo, in collaborazione con
4: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
5: I want it to be free!
6: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
7: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
6: Globo Sport.
7: E intanto scopri i nuovi arrivi.
6: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
8: Globo è ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
9: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
10: Della Casa Agabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e collaboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
11: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15, aperti da lunedì al sabato.
12: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

il nostro amico Bruno, che molto presto ascolteremo insieme a Carol Gino una nuova canzone che si chiama Still, che troveremo ovviamente tra le nostre novità. A proposito, ce n'è una subito: l'appuntamento con i dischi nuovi che entrano in rotazione sulla nostra radio, la radio dei grandi successi. Ora c'è Ernia in arrivo, dedica.

0: Esco a fare un giro con la macchina.
1: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.
0: Quando siamo soli sei magnifica.
1: La nuova canzone di Ernia che si chiama Dedica, che assomiglia molto molto molto molto a Super Classico, però è carina, ci piace, è tra le nostre novità naturalmente di questa settimana. Ci vuole coraggio a cambiare vita, soprattutto quando hai lavorato per tantissimi anni, hai fatto sempre un unico mestiere e hai 51 anni. E beh, un signore di Piacenza che si chiama Giuseppe ha deciso di abbandonare il suo lavoro in fabbrica che lo stava praticamente distruggendo. Aveva perso qualcosa come 35 kg e riteneva un lavoro alienante quello del salumificio in cui lavorava, insomma si sentiva proprio veramente a disagio in quel ruolo in fabbrica, e così ha mollato tutto. Coraggio sicuramente da vendere, ma la decisione soprattutto di andare a fare un mestiere certamente non facile, cioè il tartufaio. Mossa contro lo stress, lui ha deciso di cambiare completamente vita e così con i suoi cani da tartufo parte alle 4 del mattino, gira per i boschi sino a mezzogiorno alla ricerca dell'oro nero del tartufo. Cammina per ore tra alberi e tra naturalmente il profumo dei boschi, che per lui assolutamente è molto molto più interessante che non trascorrere la vita con il suo vecchio lavoro che lo faceva vivere male. Sono decisioni veramente difficili da compiere, non so se avrei il coraggio per fare una scelta di questo tipo, però complimenti al signor Giuseppe della provincia di Piacenza.

Pantheon è tornata e alla grande, direi, anche in televisione con i spot televisivi, ma soprattutto con la musica Danceteria. Devo dire che nel 2026 è davvero più attiva che mai, nuovo album, performance gigantesche, apparizione al festival, un ritorno creativo dopo la malattia che l'ha colpita nel 2023, la sua energia pare tornata, anche se ovviamente con qualche piccolo adattamento fisico, però è sempre grandissima. Madonna su Radio City, questa è la radio dei grandi successi, ma che ve lo dico a fare? Siete con Paolo Zangani sino alle 18 e l'intenzione è quella, come sempre, di farvi ascoltare gran bella musica a intervallo naturalmente dalle nostre chiacchiere e anche dai vostri messaggi, se avete voglia di

0: con i Simply Red. Come ben sapete, Mick ha avuto trascorsi italiani, intanto perché è stato fidanzato con un'italiana per un certo periodo di tempo, poi si era comprato anche una tenuta in Sicilia con tanto di museo, un ex mulino del 1760 con un museo interno dedicato agli antichi strumenti di vinificazione, e tra l'altro produceva anche il Cantante, un vino prelibato a quanto pare. È stato venduto, sì, è stato venduto tutto, la tenuta e il Cantante sull'Etna, tra le altre cose, credo intorno ai 650.000 euro. Beh, neanche troppissimo, se vogliamo.
1: Sono stati anni incredibili. Sweet dreams are made of these. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia, in via Roma 129, 0143 63 27 99. Noleggio.ortopediapalmeri.it.
5: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
6: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
7: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
6: Davvero comodo!
8: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
9: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0.

0: Zero GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Non perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
1: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
2: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
3: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Serravalle Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.

Supermodel con la voce di Damiano Davide, naturalmente, che non deve essere scaramantico, anche perché si sposerà di venerdì, il prossimo 25 di settembre. C'era un vecchio detto che diceva: né di Vene né di Marte non si sposa e non si parte. Io sono sempre partito assolutamente anche di martedì, di venerdì, ma sono cose che naturalmente lasciano il tempo che trovano. Comunque Damiano sì, si sposerà, e come, ormai tutto confermato, fonti ufficiali, le nozze con Dove Cameron saranno appunto celebrate il 25 di settembre in Toscana, in una tenuta extra lusso che si chiama Rosewood Castiglione del Bosco, nel cuore della Val d'Orcia, naturalmente un posto d'élite al bacio, e tra l'altro le pubblicazioni matrimoniali, come sempre accade, vengono fisse prima. È accaduto a Roma a luglio, rendendo appunto ufficiale l'intenzione di sposarsi. Poi fino a quando non c'è il fatidico sì, non è ancora detto, però insomma penso che sia piuttosto convinto il nostro amico Damiano, e chissà, dopo il viaggio di nozze, che non decida di tornare anche con gli amici dei Måneskin. Lo aspettiamo, l'abbiamo già detto a più riprese. Questo è Achille Lauro.

Città degli Angeli con Achille Lauro su Radio City. Ciao, se state viaggiando in questo momento, se siete in auto ovviamente vi spostate, sappiate che oltre che in FM potete ascoltarci anche in DAB Plus. Se avete l'autoradio col DAB Plus, zac, lo fa da sola, mi sa, no? Ecco, non c'è bisogno di dirlo. Se invece volete comprare un'autoradio nuova, una radio nuova, beh sì, allora potrete portarci in Piemonte, in Liguria, in Lombardia, in particolar modo nei capoluoghi come Genova, Milano, Torino e ancora le province limitrofe. Ma ora il salto lo facciamo nel tempo, 1984.

0: grandi successi degli anni 80 con gli Smalton Boy. Ho detto giusto, Paolo Zanga?
1: Ciao, ciao, ciao Pino, ciao, ciao. Così, così, mi toccherà ridurti lo stipendio perché sono i Broski Beat. Smalton Boy, naturalmente, invece il titolo. Beh, ciao, grande. Buon pomeriggio, amici. Sono le 16.59 in questo momento e arriva il momento dedicato anche alle informazioni. Eccole.
2: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
3: Radio City News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere. Riunitosi in mattinata, permangono infatti, si legge nella nota, elevati profili di rischio per la sicurezza interna. Alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella e del Presidente del Consiglio Meloni si sono svolti oggi in Campidoglio i funerali di Stato, informa laica di Emma Bonino, scomparsa venerdì 11 settembre all'età di 78 anni. Tante le persone radunate in piazza, anche tanti politici di ogni schieramento. L'Aula del Senato ha dato il via libera oggi al testo della nuova legge elettorale, testo che ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulle raccolte firme, oltre a una modifica che ridisegna i confini nei collegi della provincia di Bolzano e l'estensione del voto fuori sede ai caregiver. La cronaca svolta a Torino nel caso del 42enne di origini bengalesi accusato di molestie sessuali ai danni di una 13enne all'interno di un mini market. Il tribunale del riesame ha accolto il ricorso della procura e ha disposto per l'uomo la custodia cautelare in carcere, sostituendo così l'obbligo di firma quotidiano stabilito dal GIP. Lo sport con la pallavolo, oggi alle 21.05 si gioca Italia-Cechia, incontro valido per la fase gironi degli europei di volley 2026 maschile. Gli azzurri scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico del Palapanini di Modena. Giovedì 17 settembre invece gli azzurri incontreranno la Slovenia, l'Italia guida attualmente la classifica punteggio pieno con 9 punti. È tutto, alla prossima edizione.
2: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
5: Pronto a partire per un viaggio tra le pagine dei Piccolo Principe? Al Centro Commerciale Panorama Alessandria, il 19 e 20 settembre, vivi una magica lettura animata con giochi, laboratori creativi e area foto. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Panorama Alessandria, in corso Giuseppe Romita 38, Alessandria.

0: La ricorderemo così, yeah yeah, The Bowser Magnetic, uno dei successi dell'estate 2026. Ritorniamo insieme, vado a salutare il Maslè che è tornato perché ha rotto il telefono, allora è stato un po' lontano, e devo salutare da parte sua, lo facciamo anche da parte nostra naturalmente, Mirko di Montecastello. Ciao Mirko, grazie, è un piacere saperti dei nostri, così come è un piacere sapere dei nostri anche Claudio e tutti voi. Ripartiamo con Jason Derulo, Take You Dancing.
1: Ciao, sono Carolina di Castelnuovo Scrivia. I love Radio City.

grintosissima Anastasia, Left Outside Alone, la canzone che abbiamo riascoltato. Attivissima in questo periodo, 18 date del suo tour confermate nel periodo settembre-ottobre 2026 tra Regno Unito, Paesi Bassi, Germania, Polonia, Belgio, Francia e Portogallo. Quindi attivissima in questo periodo e siamo felicissimi perché è sempre un piacere sentire la sua grinta e la sua voce.

0: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
1: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99 euro.
0: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
1: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90 euro. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
0: Globo, tutta la moda che vuoi. Al miglior prezzo.
2: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
3: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
2: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona, con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati, dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini, e a Spigno Monferrato con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

Bandit con Zara Larsson, questa è Symphony Radio City, la radio dei grandi successi di ieri, di oggi naturalmente e anche di domani, perché lo sapete, diamo sempre un orecchio a quelle che sono le novità più interessanti del momento, quelle che sono appena uscite e che sono destinate quasi sempre a diventare delle grandi hit. Poi sta a voi ovviamente decretare il successo delle canzoni. Ariete con Angelina Mango, Che bella vita.

con Angelina Mango. Che bella vita e che belli che sono questi pomeriggi di fine estate con un clima che è decisamente più mite, c'è il sole, ma che bella storia. Anche la musica è bella naturalmente su Radio City, arriva la compilation, subito c'è Ed Sheeran.

0: Day, Robbie Williams, prima Carol G, Manu Chao, Ed Sheeran in apertura della compilation, e chiudiamo con questa canzone che è stato uno dei più grandi successi per quanto concerne i singoli di Robbie Williams. 1.200.000 copie nel Regno Unito, certificato 2 volte platino, voglio dire. Successo globale questo di Robbie Williams, datato anno 2000, e tra l'altro c'è stato un video legato, naturalmente, che era stato anche censurato all'epoca e trasmesso da MTV su tutti e da VH1 e da Viva. Un video particolare in cui lui si spogliava però per attirare l'attenzione di una DJ donna, solo che non bastava, e di conseguenza si strappava la pelle, i muscoli, gli organi, insomma veramente una roba, fino a restare praticamente uno scheletro. Era l'anno 2000.
1: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Questo non è un semplice rumore di un'auto. È il suono del DNA GRIAS. Dal 17 al 20 settembre, da Central Motors Alessandria, arrivano 3 special edition della nuova Toyota GR Yaris. E il 19 e 20 settembre, tocca a te. Hai una Toyota sportiva, storica o un modello iconico? Il 19 e 20 settembre, portala da Central Motors, falla vedere e incontra altri appassionati Toyota. Central Motors Toyota, Alessandria, via Pavia 43.
5: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Serravalle Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
6: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
7: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre, e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
6: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitarie, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1. Aperti dal lunedì al sabato.
8: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
6: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
9: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
10: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. 2 centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
11: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
12: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
13: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Leila Sabri, Sabrina Carpenter, When Did You Get Out? Può capitare, no? Di incontrare una persona con cui, hai avuto una mezza storia a distanza di tanto tempo e dire, oh però, me lo ricordavo diversamente da così. Ora è molto, molto, molto meglio. Appare improvvisamente più attraente di come la cantante lo ricordava. E questo è un po' quello che racconta con tono ironico all'interno della canzone che abbiamo appena sentito. Torniamo insieme alle 17:42. Lo facciamo con in sottofondo la nuova canzone di Luciano Ligabue. È tornato con qualcosa per te ed è proprio per te.
1: Ciao.

Taylor Swift. Ciao gli amici che sono in auto in questo momento e non lo vogliamo mandare un saluto a chi è in coda sulla 7 a Genova Bolzanetto, tra Bolzanetto e Busalla. Guarda caso, ci sono lavori in corso, per cui se state viaggiando in questa direzione, ciao, tenete duro, mi raccomando, e soprattutto rimanete con noi su Radio City con i successi di ieri e di oggi. Questo è di Teddy Swims.

Capri Bears con Teddy Swims. Certo che ci starebbe proprio bene una bella passeggiatina a quest'ora, no? Ancora caldino, devo dire. La giornata è ancora bellissima. C'è chi pedala invece, lo fa praticamente tutte le sere appena finisce il lavoro. Io lo invidio, sinceramente lo invidio, perché ha una costanza, Marco, che è una cosa incredibile. Giusto ieri parlavo del fatto che lui, mentre pedala, ascolta Radio City. Non lo fa però con gli auricolari, giustamente, ma un ricevitore legato alla bicicletta, non so come, però ce l'ha, e quindi le orecchie sono libere, può sentire i rumori della strada, può sentire i clacson, le auto che arrivano, insomma, meno male, è in sicurezza, cosa che dovete fare ovviamente tutti, no? Viaggiare sicuri. Ciao amici, ovunque voi siate in questo momento, questa è Radio City, la radio dei grandi successi, e arriva la canzone che chiude l'appuntamento di oggi. Come sempre, dedichiamo la ciliegina sulla torta, l'appuntamento con Radio City Story, a un classico di ieri, 1985.

0: con Walk of Life 1985, grazie a tutti per l'attenzione, che bella canzone solare che abbiamo scelto per chiudere l'appuntamento di questo martedì. Ci risentiremo domani tra le 16 e le 18 come sempre qui sulla radio dei grandi successi. Ciao da parte di Paolo Zangani, buona serata, in arrivo naturalmente c'è Valeria, sarà lei ad accompagnarci sino alle 20. Ciao a tutti, a domani le 17:58, ecco le news.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. La cronaca in primo piano svolta a Torino nel caso del 42enne di origine bengalese accusato di molestie sessuali e danni di una 13enne all'interno di un mini market a Torino. Il tribunale del riesame ha accolto il ricorso della procura e ha disposto per l'uomo la custodia cautelare in carcere. Vediamo adesso la vicenda del deragliamento del regionale Cremona a Milano che provocò 3 morti, oltre 100 feriti e di 8 anni e 4 mesi di reclusione. La richiesta di condanna del PM di Milano nei confronti di Maurizio Gentile, l'ex di Rete Ferroviaria Italiana, considerato colpevole per il disastro di Pioltello del 25 gennaio 2018. Chiesta alla Corte d'Appello anche la condanna per gli ex dirigenti Umberto Lebruto e Vincenzo Macello, erano stati tutti assolti in primo grado. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi in mattinata. L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale, testo che adesso torna alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Niente più notifiche sullo smartphone oltre l'orario scolastico, con assegnazione di compiti o pagine da studiare per la mattina seguente. Una frenata decisa alla concentrazione di interrogazioni e compiti in classe nello stesso giorno sono i due pilastri di una nuova circolare ministeriale pensata per tutelare la serenità degli studenti e garantire un effettivo diritto alla disconnessione, lo conferma lo stesso ministro dell'istruzione Valditara. È tutto, alla prossima edizione.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
8: Pronto a partire per un viaggio tra le pagine del Piccolo Principe? Al Centro Commerciale Panorama Alessandria, il 19 e 20 settembre, vivi una magica lettura animata con giochi, laboratori creativi e area foto. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Panorama Alessandria, in corso Giuseppe Romita 38, Alessandria.
9: 139, impossibile!
10: Tutto ok?
9: 139, Kuga, microtasso!
10: Calmati, ora chiamo qualcuno.
9: 139,
10: pronto? Kuga, sì, dice solo 139, Kuga e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Kuga Hybrid con microtasso Ford.
9: 139 euro al mese, anticipo 4.350 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 6,79, rata finale 16.462 euro!
11: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: Day con Cake by the Ocean. Era il 2016, una bella torta vicino all'oceano, anche se comincia, anzi sta per finire l'orario di merenda, però un pezzettino di torta. Buonasera a tutti da me, Valeria.
1: Ciao, sono Erika di Molare. I love Radio City.

Chris De Sarandi con Good Old Days, i bei vecchi tempi, alle 18:09 qui su Radio City. Bei vecchi tempi anche quando la benzina non costava veramente un patrimonio. È un po' come andare a comprare un anello a, esistono 20.000 carati, ok, bene o male, è quello che abbiamo sulla macchina senza saperlo, con ogni tot di benzina che si fa. Ma a proposito di carburante e benzina, ci sono tanti gli appuntamenti per questo fine settimana, anche per quanto riguarda il grande e il piccolo schermo, quindi topic, argomento che andremo ad affrontare durante questa nostra prima ora, ovvero Cars, motori ruggenti, che torna al cinema per i 20 anni. Lo scorso weekend, tra i rettilinei dell'autodromo di Monza, c'è stato proprio lui, protagonista Saetta McQueen, che ha sfilato con un giro d'onore davanti alla folla del Gran Premio d'Italia di Formula 1. E una bella apparizione anche per quanto riguarda i Good Old Days, quindi vecchi tempi, circa 20 anni fa, quando Cars era approdato sul grande schermo, ma ritorna nelle sale da giovedì 17 settembre, proprio in occasione del 20° anniversario. Ne parliamo prima Merck & Cremont, i Colors e Serena Brancale con Partenope.

0: Infotraffico.
1: Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'infotraffico di Radio City. Partiamo con la 4, Brescia-Padova, traffico intenso tra svincolo Padova Est e svincolo Brescia Centro in direzione di Milano. Sulla 6, Torino-Savona, veicolo in avaria, svincolo Altare in direzione di Torino. Sulla 7, Milano-Genova, code, causa lavori, tra svincolo Genova-Bolzaneto e svincolo Busalla in direzione Milano. Sulla 10, Genova-Ventimiglia, code, causa veicolo fermo in avaria, tra svincolo Arenzano e allacciamento A26, Genova-Voltri, Gravellona-Toce in direzione di Genova. Passiamo alla 15, Parma-La Spezia, materiali dispersi a svincolo Aulla in direzione Parma. Chiudiamo ora con la A26 Genova-Gravellona-Toce, veicolo fermo tra svincolo Casale Monferrato Nord e allacciamento di ramazione Stroppiana-Santià in direzione Gravellona-Toce. È tutto, ricordatevi sempre di viaggiare con prudenza.
0: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club?
4: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
3: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
4: Meno male che ho la Bennett Club.
5: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

0: La festa si accende, questa è la tua scena e...
1: Vi aspettiamo ad Alessandria, in via Pavia 43, centralmotors.it.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru,

0: Dal 2014 War Republic con Love Runs Out. Sono le 18:23 minuti qui su Radio City e c'è anche una novità, quella di Miley Cyrus con Buzz Persuades.
1: Novità. Let's go.

Irama con Ercomi, era 5 gocce dal 2022. Stavamo parlando, se vi siete collegati ora, di novità e non proprio novità, diciamo dei ritorni anche sul grande e sul piccolo schermo. Per quanto riguarda il grande schermo e il cinema, Cars, Motori Ruggenti, che ritorna al cinema per i 20 anni, no? Il classico Disney e Pixar del 2006, che ritorna quindi nelle sale italiane dal 17 di settembre, proprio per il 20° anniversario. Ma novità delle novità per gli amanti invece degli anime, se si vuole fare un rewatch, proprio oggi alle 21 ritorna One Piece su Italia 2 con dei nuovi episodi proprio sulla saga di Wano. Ci saranno previsti più o meno 2 episodi a settimana, che verranno trasmessi ogni lunedì a partire dalle 21. Quindi per tutti gli amanti degli anime, non solo, anche perché One Piece è un po' un grandissimo classico. Io lo guardavo quando ero più piccina, appena tornata da scuola, era il pre compiti tra lui, Dragon Ball e tanti altri cartoni. Mi ricordo proprio di averlo divorato. Se qualcuno volesse riguardarselo, così anche per tuffarsi nei ricordi, può farlo questa sera alle 21. C'è anche Somber.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
4: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. Noleggio.ortopediapalmeri.it.
5: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Serravalle Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
6: Questo non è un semplice rumore di un'auto. È il suono del DNA GR Yaris. Dal 17 al 20 settembre, da Central Motors Alessandria, arrivano tre special edition della nuova Toyota GR Yaris. E il 19 e 20 settembre, tocca a te. Hai una Toyota sportiva, storica o un modello iconico? Il 19 e 20 settembre, portala da Central Motors, falla vedere e incontra altri appassionati Toyota. Central Motors Toyota, Alessandria, via Pavia 43.
7: Della Casa Agavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e collaboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
8: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti da lunedì al sabato.

Dualipa con Dance the Night. Tra l'altro, questa canzone era una delle colonne sonore all'interno della colonna sonora di Barbie, vincente, praticamente ha vinto al botteghino come campione di incassi del 2023, almeno per quanto riguarda

Guarda, l'Italia, sempre in tema film, abbiamo parlato di Cars che ritornerà al cinema il 17 di settembre, anche invece One Piece questa sera su Italia 2 alle 21, proprio per fare il rewatch dei rewatch se qualcuno volesse farsi un tuffo nei ricordi. Parliamo anche di Spider-Man, in particolar modo di Tom Holland, che diventa l'attore in cui film hanno incassato di più nella storia, anche perché sono circa 15,5 miliardi di dollari al box office mondiale, a spingerlo ci sono stati chiaramente i successi del 2026 come Spider-Man Brand New Day, che ha superato i 2,4 miliardi, mentre The Odyssey di Christopher Nolan, l'Odissea, si avvicina a 1,7, e a questi poi si aggiungono altri blockbuster tipo Avengers Endgame, Infinity War e anche gli altri film di Spider-Man. Però il dato non indica quanto Tom Holland abbia guadagnato personalmente, chiaramente somma gli incassi mondiali dei film a cui ha partecipato, però devo dire che non è per niente male. C'è anche James Blunt con Tastes Like Summer, ancora per qualche settimana, secondo me mesi. Hey.

Lady Gaga con The Dead Dance. Qui su Radio City, quasi in chiusura della nostra prima ora insieme, ma stavamo parlando di novità al cinema, sul grande e anche sul piccolo schermo. Vorrei soffermarmi su un film che mi incuriosisce molto. Chiaramente siamo cresciuti con Willy il Coyote e Beep Beep, che insomma ormai quella corsa, quell'inseguimento deve ancora finire, o forse no, perché proprio al cinema è uscito da una decina di giorni Coyote vs ACME, che appunto segue Willy il Coyote stanco, no, dei gadget difettosi della Acme o ACME, nello storico inseguimento di Beep Beep, che ingaggia un avvocato umano proprio per far causa alla compagnia, no? Quindi una vicenda che sembra divertente, ma in realtà dei risvolti anche abbastanza seri, no? Commedia legale, però insomma anche molto molto vivace, con tantissimi numerosi cameo dei Looney Tunes e quindi anche tante gag. 333-4635-873, se qualcuno di voi l'ha visto, se sì come vi è parso, se doveste consigliarmelo oppure no. Io onestamente sono molto curiosa, anche Anna, White Girl Wasted. Bye.

0: Laid Back 1983. Sunshine Reggae va a chiudere questa nostra prima ora insieme, un po' anche per salutare quest'estate che sembra se ne stia andando, ma neanche più di tanto, onestamente parlando, e sicuramente ve ne starete accorgendo anche voi. Intanto sono le 19 in punto, tra pochissimo l'informazione 100 secondi con Mentana.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Come si temeva e come non era peraltro difficile da immaginare, la disputa parlamentare sulla legge elettorale è diventato il primo grande scontro della campagna elettorale, ed è proprio sulla campagna elettorale che si fonda tutto lo screzio, tutto il dividersi tra maggioranza e opposizione, perché ovviamente si imposterà tutta la propaganda in vista del voto, quando sarà prevedibilmente tra un anno esatto, proprio sul fatto che la maggioranza di oggi ha voluto una legge elettorale e che la premierebbe se raggiungesse il 42%, al di là dei mezzi e al di là di tutte le dimensioni delle altre forze in campo. Non solo, si dice da parte delle opposizioni, soprattutto del PD, così volete anche scegliere il Presidente della Repubblica. Premesso che nella storia della Repubblica Italiana non ci sono stati negli ultimi 50 anni presidenti di destra o di centrodestra, quindi non è certo questo il rischio che si corre, è evidente che tutto questo fa parte della sostanza ma anche della forma dello scontro. Cosa voglio dire? Che bisogna fare la faccia feroce. Poi in realtà nessuno sa chi vincerà le elezioni. Per quanto sembri incredibile, nel momento in cui il centro-sinistra accusa il centro-destra di volere una legge con lo sbarramento al 42% che dà il premio di maggioranza per vincere, in realtà pensa anche a se stesso, perché l'obiettivo è alla portata del cosiddetto campo largo, se sarà davvero sufficientemente largo e se sarà sufficientemente coeso, perché non si riesce a comprendere come e perché una delle due parti dovrebbe arrivare fino a quel livello e l'altra no. Ma appunto, siamo alle dispute, siamo alle facce feroci e siamo anche ai calcoli e dietro le quinte, perché ciascuno poi dice la sua, ma calcola se potrà vincere oppure no.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Pronto a partire per un viaggio tra le pagine del Piccolo Principe? Al Centro Commerciale Panorama Alessandria, il 19 e 20 settembre, vivi una magica lettura animata con giochi, laboratori creativi e area foto. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Panorama Alessandria, in corso Giuseppe Romita 38, Alessandria.

0: 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.
1: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
2: 99, non è possibile!
3: Tutto ok?
2: 99, puma! Microtasso!
3: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 99
3: Pronto?
2: Puma.
3: Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
2: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
4: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: Era Pink con What About Us alle 19:10 minuti qui su Radio City con me Valeria Ferrari, vi accompagno, sono seduta di fianco a voi in macchina parlandovi, chiacchieriamo anche You Girl, I Men Angel, Ultrana Te e Movinto The Sun.
1: Ciao, sono Claudio di Ovada e I Love Radio City.

2024. Inizia la nostra seconda ora insieme. Io vi trasporterei direttamente a quella leggera brezza, al fresco dell'autunno, anche perché dovremmo esserci. Forse, ragazzi, siamo vittoriosi, ne usciremo vittoriosi tra un pochissimo quando le temperature inizieranno ad abbassarsi. Quindi ogni anno quasi stessa scena, quasi ogni anno. Quest'anno no, assolutamente. Ci si dispera un po' per la fine dell'estate, no? Le ore di luce che si riducono, il freddo che arriva. Poi da metà settembre, nel giro di due settimane, si è già lì, no? A scegliere la candela alla cannella oppure tutti gli ornamenti di Halloween, perché ormai ci siamo, o almeno mi piace pensarla così. L'autunno non è così male, no? Come stagione per salutare l'estate. Se in cambio arrivano, non lo so, le zuppe, le luci calde del pomeriggio, scusa perfetta per dire guarda io stasera non ci sono, sono di una stanca, e ti metti sotto la coperta guardando la stessa serie TV per la terza volta, no? Diventa quasi piacevole. Vorrei sapere invece da voi al 333-4635-873 qual è la vostra cosa preferita dell'autunno. Ad esempio la mia potrebbe essere la zuppa alla zucca. Ecco, io la sceglierei e la metterei all'interno della mia top 3. La vostra ora c'è Madame con Mama non mama.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
2: Nelle prossime ore il tempo sarà variabile sul Piemonte e sulla Liguria, con qualche nuvola di tanto in tanto ma senza precipitazioni. Domani invece aumenterà gradualmente la copertura nuvolosa e dal pomeriggio da segnalare qualche fenomeno sparso a partire dai rilievi. In parziale sconfinamento poi sulle zone limitrofe verso sera qualche fenomeno rischierà di essere localmente a sfondo temporalesco. Temperature che per il momento si manterranno stabili nei valori massimi con clima ancora estivo. Venti in prevalenza deboli e con mar ligure poco mosso. Dettagli su Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
4: 48 comuni, 2 province, un'unica visione di sviluppo. Il Distretto del Cibo Appennino e Colline di Langa e Monferrato è un'associazione nata per promuovere le produzioni agricole e agroalimentari locali, il paesaggio rurale piemontese e creare una rete tra produttori, istituzioni, comunità locali, turisti e potenziare l'offerta turistica. Produci eccellenze gastronomiche nell'Alto Monferrato e Langa? Unisciti a noi. Visita il sito distrettodelcibolangaemonferrato.it e compila il questionario.
5: Progetto finanziato con lo Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027. Intervento SRG 07.1. Regione.piemonte.it/sviluppo rurale.
6: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati, esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
7: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club,
8: faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
7: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
8: Meno male che ho la Bennett Club.
9: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 830013, dove il gusto diventa emozione.

Eri in discoteca, era il 2011 e partiva Titanium di David Guetta. La voce invece è quella di Sia, alle 19:29 minuti qui su Radio City. Una banger, ovvero sia un mega successo. Mega successo anche quello di Olivia Rodrigo all'interno del nostro spazio dedicato alla novità. Si intitola Stupid Song.

Olivia Rodrigo con Stupid Song. 19:33, mezza di questa nostra seconda ora insieme. Una compilation, tre successi, uno di fila all'altro. Rihanna apre con S&M, era il 2011.

0: con Inner Smile. Era il 2001, va a chiudere questa nostra compilation. C'era anche Rihanna in apertura con S&M 2011. Subito dopo, l'ultima di Fabri Fibra con i Pinguini era Goya su Radio City.
1: Sono stati anni incredibili.

0: passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
4: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
5: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
6: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
7: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
8: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Serravalle Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
9: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
10: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
11: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Coffee and the Giants con We Own the Night. Ed è proprio vero, dal 2022 va a chiudere quasi la nostra seconda ora insieme, ma stiamo parlando delle cose preferite dell'autunno. So, ho iniziato io dicendo la zucca al primissimo posto, poi chiaramente la stagione dei tè caldi e delle cioccolate non possono assolutamente mancare. Che bello è arrivare a casa e farsi da cena, mangiare e poi scegliere dalla tua selezione di tè il teino caldo e guardarsi una serie TV. Ancora meglio se la serie TV che hai già iniziato tipo 15 volte, la comfort serie TV, qual è la vostra? Mi viene anche da dire. Prima del nostro City Story c'è Giulie con Bresh, serenamente davanti al divano con il tè e una bella serie TV.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Wham con Club Tropicana. Siamo un po' il Club Tropicana che sta però per volgere al termine anche con questo caldo che sembrerebbe essersi spezzato almeno un pochino. 1983, l'anno del nostro appuntamento con la storia della musica, il nostro City Story che ritroviamo a ogni fine ora. Tra poco l'informazione a cura della redazione dall'Italia e dal mondo, subito dopo il non stop fino alle 7 di domani mattina. Io vi saluto e ci risentiamo domani sera sempre tra le 18 e le 20. Sono le 20 e un minuto. A domani!
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buonasera dalla redazione. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Provvedimento informa il Viminale che è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere. Il ministro degli esteri italiani chiarisce nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira invece di Madrid che decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli ai viaggiatori provenienti dall'Italia. Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese Baltico interviene il ministro della difesa italiano Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda che per ora in alcuni stati sta vincendo anche in Italia, sottolinea il ministro. La disinformazione russa infatti è sempre maggiore e in crescita. Oggi l'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale, testo che torna dunque alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Torna in carcere il commesso del minimarket di Torino accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 13 anni e di una donna di 40 anni. Violenze avvenute all'interno del piccolo negozio lo scorso 28 agosto. La decisione ribalta dunque quella adottata dal GIP il 31 agosto, quando dopo due giorni in carcere nei confronti del 42enne originario del Bangladesh era stata disposta la scarcerazione. Il tennis: Sinner è tornato a lavorare in campo con la racchetta a Monte Carlo. Il tennista azzurro farà il suo rientro nel circuito tra un paio di settimane all'ATP 500 di Pechino, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre, per poi completare lo swing asiatico partecipando al Masters 1000 di Shanghai. È tutto, grazie per averci seguito.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: 139, impossibile!
9: Tutto ok?
8: 139, Kuga, microtasso!
9: Calmati, ora chiamo qualcuno.
8: 139,
9: pronto?
8: Kuga.
9: Sì, dice solo 139, Kuga e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Kuga Hybrid con microtasso Ford.
8: 139 euro al mese, anticipo 4.350 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 6,79, rata finale 16.462 euro!
10: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.
11: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati.

che desideravi. Serravalle Dental Clinic. A Serravalle Scrivia in via 9 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

0: Love Radio City.
1: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
2: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
1: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
2: Meno male che ho la Bennet Club.
3: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
4: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
3: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
5: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: Radio City.
1: Radio City.
0: Il suono dei grandi successi.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
4: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta, occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
5: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
6: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
7: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
8: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Serravalle Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
9: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 21 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. E il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Radio City. Non stop. Radio City. Non stop.

0: festa si accende. Questa è la tua scena, eh?
1: Vi aspettiamo ad Alessandria, in via Pavia 43. centralmotors.it.
2: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
3: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
4: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00105 sasautogru.com.
5: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
6: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
7: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
6: Davvero comodo!
8: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.

0: girl one time.
1: Radio City.
2: I numeri uno di oggi. I numeri uno di ieri.
1: Non stop.

0: Questo non è un semplice rumore di un'auto. È il suono del DNA GR Yaris. Dal 17 al 20 settembre, da Central Motors Alessandria, arrivano tre special edition della nuova Toyota GR Yaris. E il 19 e 20 settembre, tocca a te. Hai una Toyota sportiva, storica o un modello iconico? Il 19 e 20 settembre, portala da Central Motors, falla vedere e incontra altri appassionati Toyota. Central Motors Toyota, Alessandria, via Pavia 43.
1: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
2: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
1: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
3: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
4: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
5: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogroup.
6: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it.
7: Suzuki.
8: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
9: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 22 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.

0: sexy.
1: I love Radio City.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.

0: Le 23 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

0: guerriero.
1: Radio City.
2: Non stop. Radio City.
1: Non stop.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio City.
2: Non stop.
1: Radio City. Non stop. Cosa so?

0: Radio City.
1: I numeri uno di oggi, i numeri uno di ieri.
0: Non stop.
2: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora,
1: in Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.